Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in re maggiore per la solennità della Santa Lingua di Sant'Antonio in Padua. Complesso strumentale e suonatori della Gioiosa Marca. Violino principale Giuliano Carmignola. Antonio Vivaldi. Concerto in do maggiore per violino, archi in due cori e continua. Per la Assunzione di Maria Vergine. Adagio e staccato allegro, largo, allegro. Uto Ughi, violino e direttore dei virtuosi di Santa Cecilia.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore per violino, archi in due cori e continuo, per la Assunzione di Maria Vergine. Uto Ughi, violino e direttore dei Virtuosi di Santa Cecilia. Antonio Vivaldi, concerto in Fa maggiore per violino, archi e continuo, per la Solennità di San Lorenzo. Largo molto e spiccato, largo, allegro non molto. Uto Ughi, violino e direttore dei Virtuosi di Santa Cecilia.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in fa maggiore per violino, archi e continuo, per la solennità di San Lorenzo. Uto Ughi, violino e direttore dei Virtuosi di Santa Cecilia. Abbiamo trasmesso Vivaldi Sacro.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Vivaldi Profano. Registrazioni storiche. Antonio Vivaldi. Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8. Le quattro stagioni. Concerto numero 1 in Mi maggiore. La primavera. Violino Manu Barichian. Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione.

Antonio Vivaldi, Le quattro stagioni, concerto numero 2 in sol minore, l'estate. Solista Manugu Parikyan, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

Antonio Vivaldi, Le quattro stagioni, concerto numero 3, in fa maggiore, l'autunno. Violinista Manug Parikian, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

Antonio Vivaldi, Le quattro stagioni, concerto numero 4 in fa minore, l'inverno, violinista Manoug Parikyan, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

Ancora di Antonio Vivaldi, riascoltiamo il concerto numero 3 in fa maggiore, l'autunno, in un'altra esecuzione pressoché contemporanea a quelle appena ascoltate, ancora con Manoug Parikian, violino solista, e la Philharmonia Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

0: Per registrazioni storiche di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Dal cimento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8, Le quattro stagioni. Registrazione monofonica del 1956, rimasterizzata nel 1999. Violino solista Manoug Parikian. Filarmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Antonio Vivaldi. Concerto in Mi maggiore per violino archi e continuo. L'amoroso. Allegro, cantabile, allegro. Complesso da camera i musici. Violino principale Pina Carmirelli.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in Mi maggiore per violino, archi e continuo, l'Amoroso. Complesso da camera, i musici. Violino principale, Pina Carmirelli. Il suono e la voce. Suoni diversi. Lorenzo De Medici. Trionfo di Bacco e Arianna.

che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Queste Bacco e Arianna, belli, e l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe d'altre genti sono allegre tuttavia, chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Questi lieti satiretti delle ninfe innamorati, per caverne e per boschetti han lor posto 100 agguati. Or da Bacco riscaldati, ballon, salton tuttavia, chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Queste ninfe anche hanno caro da loro essere ingannate. Non può fare amor riparo se non gente rozza ingrate. Ora insieme mescolate, suonon, canton tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Questa soma che vi è andriato sopra l'asino è sileno. Così vecchio, ebro e lieto, già di carne d'anni pieno. Se non può star ritto, almeno ride e gode tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Mida vi è andrieto a costoro, ciò che tocca oro diventa. E che giova aver tesoro s'altri poi non si contenta? Che dolcezza vuoi che senta chi ha sete tuttavia? Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Ciascun apra ben gli orecchi, del domani nessun si paschi. Oggi siamo giovani e vecchi, lieti ognun femmine e maschi. Ogni tristo pensier caschi, facciam festa tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Donne e giovinetti amanti, viva Bacco e viva amore. Ciascun suoni, balli e canti, arda di dolcezza il core. Non fatica, non dolore, ciò che a esser convien sia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza.

Antonio Vivaldi. Concerto in Do maggiore per violino archi e continuo. Il piacere. Allegro, largo e cantabile. Allegro. Complesso strumentale I suonatori della gioiosa marca. Violino principale Giuliano Carmignola.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore per violino, archi e continuo, Il piacere. Complesso strumentale I sonatori della gioiosa Marca. Violino principale Giuliano Carmignola. Antonio Vivaldi. Concerto in Mi minore per violino, archi e continuo. Il favorito. Allegro. Andante. Allegro. Uto Ughi, solista e direttore dei Virtuosi di Santa Cecilia.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in mi minore per violino, archi e continuo, il favorito. Uto Ughi, solista e direttore dei Virtuosi di Santa Cecilia. Abbiamo trasmesso Vivaldi Profano.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Sebastian Bach, concerti per organo. Trascrizioni dei concerti opera 3, numero 8, RV 522 e Grosso Mogul, RV 208 di Antonio Vivaldi. Concerto in La minore, Bachwerke Verzeichnis 593. Trascrizione del concerto numero 8, opera 3. All'organo Karl Richter.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto in La minore Bachwerke Verzeichnis 593 per organo, trascrizione del concerto numero 8, opera 3, RV522 di Antonio Vivaldi. Johann Sebastian Bach, concerto per organo in Do maggiore, Bachwerke Verzeichnis 594, trascrizione del concerto Grosso Mogul RV 208 di Antonio Vivaldi, organo Karl Richter.

Maggiore Bachwerke Verzeichnis 594, trascrizione del concerto Grosso Mogul RV 208 di Antonio Vivaldi, all'organo Karl Richter. Vivaldi trascritto da Bach, trascritto da Nicanor Zabaleta. Johann Sebastian Bach, concerti per clavicembalo e orchestra. Concerto in Fa maggiore, Bachwerke Verzeichnis 978. Dal concerto in Sol maggiore, opera 3, numero 3 di Antonio Vivaldi. Allegro, largo, allegro. Trascrizione per arpa di Nicanor Zabaleta. English Chamber Orchestra, direttore Garcia Navarro, solista Nicanor Zabaleta.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la trascrizione del concerto opera 3 numero 3 in sol maggiore per violino e orchestra di Antonio Vivaldi, nella trascrizione per arpa di Nicanor Zabaleta che ha eseguito con la English Chamber Orchestra diretta da García Navarro. Johann Sebastian Bach, concerto in do maggiore, Bachwerke Verzeichnis 976, allegro, largo, allegro. Trascrizione del concerto in mi maggiore per violino opera 3 numero 12 di Antonio Vivaldi, nella trascrizione per arpa di Nicanor Zabaleta. Solista Nicanor Zabaleta con la English Chamber Orchestra diretta da García Navarro.

di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore Bachwerke Verzeichnis 976, trascrizione del concerto in Mi maggiore per violino opera 3 numero 12 di Antonio Vivaldi, trascritto per arpa da Nicanor Zabaleta, che ha eseguito accompagnato dalla English Chamber Orchestra diretta da Garcia Navarro.

0: abbiamo trasmesso Notte Vivaldiana.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: RNC, a Torino Asti sui 107.400.
1: RNC, notte di classica. Arcangelo Corelli, sonata in re minore per violino e basso continuo, opera 5 numero 7. Prelude, vivace. Courante, allegro. Sarabande, largo. Gigue, allegro. Nigel North, violino. Trio Sonnerie.

Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata in re minore per violino e basso continuo, opera 5 numero 7. Nigel North, violino. Trio Sonnerie. RNC, note di classica. Note dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Di Igor Stravinsky ascolteremo Fuoco d'artificio. A seguire, di Ottorino Respighi, La Befana, da Feste Romane. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Juraj Valčua.

0: Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Fuoco d'artificio, a seguire di Ottorino Respighi La Befana, da Feste Romane. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Juraj Valčua.
1: RNC, note di classica.
0: Antonín Dvořák, rondò in sol minore per violoncello, violoncellista Yo-Yo Ma, orchestra filarmonica di Berlino, direttore Lorin Mazel.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il rondò in sol minore per violoncello. Violoncellista Yo-Yo Ma, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Lorin Maazel. RNC, note di classica.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Cari amiche e cari amici ascoltatori di RN5 Radio Nicchino in Blu, benvenuto. Quante cose può fare il corpo umano? Tantissime. La principale è di pensare, poi quella di muoversi, eccetera, eccetera. Per noi, per la musica, è anche quella di muoversi in ambito musicale. E anche per noi di muoverci con la bocca per poter porgere alle ascoltatrici e ascoltatori un cordiale saluto e un benvenuto a questo programma. Un programma in compagnia di Aldo con le canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa. Ci portano le canzoni, ci portano addirittura le incisioni del grammofono, le incisioni a 78 giri. Un cordiale saluto, un benvenuto, e il corpo umano può anche suonare la fisarmonica. Gigi Botto e la sua fisarmonica d'oro, intitolata Il Long Plane, e incominciamo con la comparsita di Rodriguez. Gigi Botto è da un po' che non l'ascoltiamo, e la comparsita è anche un brano molto richiesto a questo programma. Un cordiale saluto e buon ascolto.

inizio del programma con la comparsita e la magica orchestra, definita orchestra d'oro di Gigi Botto. Questo brano di Rodriguez ha aperto praticamente le nostre trasmissioni musicali per il programma di oggi. E dopo il brano suonato, come sapete che normalmente cerchiamo di mettere in onda, voglio assecondare la richiesta dell'ascoltatore di Torino che vuole Caminito. Questa esecuzione di Caminito la vogliamo ascoltare addirittura con Carlos Gardiel. Penelozza e Filiberto hanno composto questo brano.

Caminito l'abbiamo ascoltato da un grande del tango e da un grande della musica sudamericana come Carlos Gardiel. Questa Penalozza e Filiberto hanno composto Caminito e noi abbiamo trasmesso questo brano su richiesta di un gentile ascoltatore. Lo stesso ascoltatore ha richiesto anche la canzone Amado Mio. Per questa volta la mettiamo in onda con la voce di Mara Mauri.

Abbiamo ascoltato la canzone Amado Mio con la voce di Mara Mauri su richiesta di un gentile ascoltatore da Torino, una canzone che a noi piace moltissimo e soprattutto l'abbiamo messa in onda in lingua italiana e non in lingua inglese come era l'originale per il famoso film con Rita Hayworth. Amado Mio è la voce di Mara Mauri a RNC Radio Nicchierino in Blu. Andiamo adesso con Carlo Butti in un bel posto, andiamo sotto il mandorlo fiorito. Mascheroni e Mendes hanno composto questa rumba tango incisa per la Columbia e, come detto più e più volte, con la voce di Carlo Butti non sempre viene definita l'orchestra sull'etichetta del disco.

quel giardino abbandonato con il mandorlo fiorito, forse tu l'hai già scordato. Era maggio tutto in fiore, era il tempo dell'amore. Mormorava lì del vento mentre tu mi stavi accanto, era il primo appuntamento. Era un sogno la mia vita.

Nel giardino son tornato ed il mandorlo fiorito l'ho rivisto un po' invecchiato. Manca forse qualche fiore, manca certo il primo amore. Mormorava lieve il vento, ma tu più non m'era accanto come al primo appuntamento. Ora tutto è già passato, non rimane per...

0: amor.
1: Sotto il mandorlo fiorito è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato con la voce di Carlo Buti. Mascheroni e Mendes hanno composto questa rumba tango, l'incisione era della casa Columbia, è una casa che incideva veramente bene per il grammofono ed è anche una casa che aveva già cercato di prendere il brevetto delle incisioni a microsolco, così come si usava dire all'epoca, adesso si dice incisione in vinile. E dall'incisione in vinile vogliamo ascoltare una canzone di Innocenzo Rivi, la canzone ha per titolo Addio sogni di gloria. L'interprete è un grande della canzone, non solamente della lirica ma anche della canzone italiana, Nilo Ossani.

Voce di Nino Sani, voce molto chiara, molto potente. Nino Sani in questo Addio sogni di gloria di Innocenzi e Rivi. Abbiamo ascoltato questo brano e abbiamo fatto così anche omaggio a Nino Sani. Più volte ha partecipato con me a trasmissioni radiofoniche, molte volte ero andato a trovarlo a casa sua quando era ancora in vita. Francesco Dal Pane si chiamava Nino Ossani. Nino Ossani era lo pseudonimo che usava per le sue canzoni, anche come ha fatto altri cantanti, perché in inizio andavano con la lirica e cantavano. Nino Ossani ha cantato anche al Teatro alla Scala di Milano, poi quando hanno dovuto, per via della guerra, che hanno chiuso i teatri lirici eccetera, hanno dovuto ripiegare sulla canzone e allora hanno cambiato nome anche per prestigio. È partito molto quando ho dovuto lasciare la canzone, e quindi questa canzone Addio sogni di gloria penso che sia particolarmente cara a Nino Ossani. E dopo il fin qui detto proseguiamo con la richiesta di un gentile ascoltatore. Se dico Il Datulli o Isabelletti, beh, qualcuno dice ma chissà che cantante è. Invece è Nilla Pizzi con il suo pseudonimo. Il Datulli firmava il disco Gelosia, che ascoltiamo su richiesta di un gentile ascoltatore.

Hilda Tulli ha interpretato questo brano Gelosia. Hilda Tulli, pseudonimo di Nilla Pizzi, e la richiesta per questa canzone era di un gentile ascoltatore, il signor Silvano da Torino. Dice che è molto conosciuto il signor Silvano e quindi vuole che dica anche il suo nome, e io ben contento, anche perché so che, essendo molto conosciuto, poi farà molta pubblicità di questo nostro programma ANC Radio di Green and Blue tra i suoi amici, che certamente ascolteranno, e come fanno anche altre ascoltatrici e ascoltatori, fanno pubblicità così spicciola, e così le cose si allargano a macchia d'olio, perché molti vogliono ascoltare ancora queste canzoni, queste musiche del tempo passato, ma non sanno che a RNC c'è questo programma, e allora noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Ma noi invece sappiamo dov'è Zazà? No, non lo sappiamo, cerchiamo di ascoltare questa canzone. Lo sai dov'è Zazà? Abbiamo la voce di non di Amado Mio, la voce di Mara Mauri, che aveva cantato Amado Mio, più Aldo Donà e i Radio Voice. Lo stai dov'è Zazà?

La gente ovunque mormora, lo dice una canzone, lo grida di microfoni, dov'è, dov'è Zazà? Da un anno anche Diogene col grosso lanternone va in cerca dell'adultera.

0: gente dice che la portino da da da da da da da da.
1: E così abbiamo sentito un po' tutto il mondo dove è stata Zazà e cosa dice la gente. La gente dice quello che pensa, quello che ha sentito, si gonfia e poi le notizie sono proprio così, quello che è poco diventa tanto. E anche per noi qui a RNC Radio Nicolino in Blu volevamo proseguire questo nostro programma, perché se hanno trovato o sanno dove è Zazà, noi vogliamo sapere se è arrivato o no, dopo tanti anni, l'ambasciatore. È arrivato l'ambasciatore di Caseroli Arcangeli, la voce di Renzo Mori, orchestra Gino Dover. Questa canzone che ha avuto molto successo e anche tanta varietà nel testo.

voce di Renzo Mori per questa interpretazione di È arrivato l'ambasciatore. Renzo Mori era accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Gino Dover. Il nostro programma vuole proseguire ancora con la richiesta del signor Silvano da Torino, che vuole la canzone Ascensione. Oselito e Liri hanno composto questo brano. Questo brano lo possiamo ascoltare da Gianni Turchetti e anche da Dea Garbaccio. Accompagna il tutto l'orchestra Angelini.

0: abbiamo ascoltato, su richiesta di un gentile ascoltatore da Torino, la canzone Ascensione. José Lito e Livi hanno composto questo brano, insieme alla voce di Giovanni Turchetti c'era anche quella di Dea Garbaccio, condito il tutto dalla grande orchestra diretta dal maestro Angelini. Il prossimo programma è di Buzzà e Mascheroni, inserito nella commedia musicale Uffa Tom. La voce è quella di Vittorio De Sica e la canzone ha per titolo Cuba Rumba.
1: Salsa e piston, zucca e baston, campanelli e bandoneon, si danza questo suono, la rumba nei salon, tromba e trombone, colpi a frastuon,

la nuova danza dei pistacchi e del caffè, che accende i cuori ma nessuno sa com'è. Rumba, ritmo giocondo,

là, tre passi in qua, signorina se le vorrà, la rumba imparerà con gran facilità, tanto si sa che in società questa danza nessun la sa, la vera rumba è me.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone Dischi di ogni genere e ogni tempo scelti e presentati da Aldo.
1: Oltre che attore e regista, Vittorio De Sica qui si è manifestato anche come cantante e infatti ha inciso dei dischi a 78 giri con le canzoni come questa Cuba Rumba di Buzzà e Mascheroni. E con questo brano abbiamo terminato la trasmissione di oggi qui a RNC Radio Nicchierino in Blu in compagnia di Aldo. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. L'appuntamento con noi è tutti i giorni eccetto al sabato. Grazie a tutti e a risentirci.
2: RNC in blu.
3: RNC Notte di Classica. Gustav Mahler, quarto movimento, Zerbehaglich, molto comodamente dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Testo La vita celestiale da Il corno magico del fanciullo. Raccolta di canti popolari e poesie di Achim von Arnim e Clemens Brentano. Frederica von Stade, Frederica von Stade, se vogliamo dirlo all'americana, soprano. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Claudio Abbado.

0: di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Frederica von Stade, se vogliamo dirlo all'americana, soprano. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.
1: RNC, note di classica.
0: Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Decimo appuntamento. Le voci parallele sono quelle dei baritoni. Leonardo López Linares, argentino. Dmitri Khvorostovsky, russo.

0: per il decimo appuntamento con Georg Friedrich Händel e Ombra mai fu dall'opera Serse, abbiamo ascoltato le voci parallele dei baritoni Leonardo López Linares, argentino, e Dmitry Khorostovsky, russo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Riccardo Drigo, Pas de Deux, dal balletto Esmeralda, London Symphony Orchestra, direttore Richard Bonynge.

Di Riccardo Drigo abbiamo ascoltato il Pas de Deux dal balletto Esmeralda, London Symphony Orchestra, direttore Richard Boninge. RNC, note di classica. Antonio Smareglia, da Il Vassallo di Sziget, ascolteremo musica del balletto ungherese. Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini.

Di Antonio Smareglia, da Il Vassallo di Zigat, abbiamo ascoltato musiche del balletto ungherese, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini. RNC, Note di Classica. Isaac Albéniz, da Suite Española, Sevilla e Granada. Chitarrista Andrés Segovia.

0: di Isaac Albéniz, da Suite Spagnola, abbiamo ascoltato Sevilla e Granada. Chitarrista Andrés Segovia.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Notte di Classica. Notte dal cinema. Titanic. My Heart Will Go On. Ascolteremo il famosissimo tema in due versioni classiche, con la Orchestra Filarmonica di Praga, arrangiamento e direzione di Nick Reine. A seguire un duo di violoncelli, Luca Schulich e Stefan Hauser, con la Sydney Symphony Orchestra, diretta da Guy Noble.

0: Per note dal cinema abbiamo ascoltato My Heart Will Go On con la Orchestra Filarmonica di Praga, arrangiamento e direzione Nick Reine. A seguire un duo di violoncelli, Luca Schulich e Stefan Hauser, con la Sydney Symphony Orchestra, direttore Guy Noble.
1: RNC, in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: la tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia. La locanda del Samaritano.
1: Questo è il dormitorio della Caritas, locanda il Samaritano. Grazie all'8 per 1000 siamo riusciti a pensare da zero a una struttura. Ognuno ha il proprio letto, il proprio tavolo, la sedia, può avere lo spazio necessario dove mettere i propri bagagli e ha a disposizione un bagno. Il centro d'ascolto è proprio lo sportello d'accoglienza per i nostri ospiti. Lo scopo nell'incontrare la persona non è solo quello di soddisfare i bisogni primari. Per poter dar loro la dignità umana, per poter farli ritornare di nuovo nella società, non basta solo dar loro il minimo necessario, ma cercar loro di fare qualcosina di più.
0: Irene, operatrice della locanda Il Samaritano, ha spiegato come è organizzata la struttura. Sentiamo ora come vive Marco la sua esperienza di operatore.
2: Quando arriviamo in locanda troviamo spesso i volontari nella zona comune che parlano e dialogano con i nostri ospiti. Noi operatori siamo sempre pronti ad accogliere gli ospiti che si presentano anche durante la sera. Mi viene in mente una sera di quest'inverno in cui aveva diluviato tutto il giorno. Si sono presentati alla locanda due signori che avevano necessità di un posto letto e comunque di asciugarsi. Li abbiamo accolti, gli abbiamo preparato una stanza, gli abbiamo dato tutto il materiale per potersi fare una doccia calda e per poter riposare in santa pace. La mattina dopo, andando via, hanno davvero ringraziato di aver trovato un posto che li ha accolti così nel pieno della notte, sotto la pioggia, per poter dormire al caldo.
0: Lo spirito dell'iniziativa, nelle parole di Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
3: La locanda del Samaritano prende le sue movenze da quello che è il Vangelo di Luca, dove appunto si parla proprio di quell'incontro dove si fece prossimo, si chinò, lo fasciò, se ne prese cura, lo portò poi a una locanda perché proseguisse questa attenzione per lui. Una sintesi rapida e veloce per dire che accogliere i nostri fratelli e sorelle che sono senza dimora, in questo caso presso la locanda del Samaritano, è veramente una missione di speranza, una missione che realizza quello che è il senso della Chiesa, direi, perché poi nella carità e sulla carità saremo giudicati anche dal Padre Eterno. E allora, ecco, la locanda del Samaritano, come anche l'Emporio e tutte le altre nostre strutture, sono opere e segno. Cosa vuol dire? Opera e segno. Opera, la concretezza di quello che è tangibile e visibile con gli occhi, concretamente in servizio per chi ha bisogno. Segno, un segno dell'amore di Dio, della presenza di Dio che attraverso operatori volontari diventa risposta concreta. L'8 per 1000 è veramente quel sostegno prezioso, indispensabile, veramente unico, che ci permette di fare concretezza tra i progetti pensati e quelli poi che diventano vissuti. Vita della nostra vita, vita della vita degli ultimi, e quando si sta con gli ultimi, un po' ultimi si diventa. E quindi grazie all'8 per 1000 possiamo insieme risalire con la speranza, che davvero credo sia la parola più vincente e veramente l'unica cura che può dare di nuovo dignità a chi forse l'ha perduta, per tante ragioni, ma noi siamo qui per portare avanti quello che è il messaggio di salvezza che il Signore ci affida, con i nostri limiti e i nostri confini, ma con tanta verità e con tanta bellezza.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
4: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: partecipo.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. Il bilancio aggiornato è di 4 morti. Il raid ha provocato incendi in una zona residenziale. Secondo l'aeronautica militare ucraina, i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Anche i governi di Finlandia e Svezia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera, l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Sul fronte politico scoppia anche la polemica. L'opposizione attacca il governo. La scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta è stato un boomerang. Attacca la segretaria del PD Schlein. Le nuove minacce di Trump in una guerra economica all'Iran fanno di nuovo risalire il prezzo del petrolio, e da noi anche la benzina vola sopra i 2 euro al litro, mai così cara da settembre di 3 anni fa.
2: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Forte ondata di maltempo al centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. In provincia di Bergamo è stato evacuato un campeggio, frane e smottamenti nel bresciano. Un fulmine ieri ha bloccato la stazione di Ventimiglia. Temporali in Toscana con allagamenti e numerosi alberi abbattuti. Fra il nord e la Toscana si contano oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, lo afferma il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della Kermesse, domani attesa la presenza di Papa Leone. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

time. RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. Il bilancio aggiornato è di 4 morti. Il raid ha provocato incendi in una zona residenziale. Secondo l'aeronautica militare di Kiev, i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Nuovo SOS dal Mediterraneo centrale, a lanciarlo per un gommone in pericolo con a bordo circa 37 persone. Alarm phone, siamo in contatto con il gruppo che è fuggito dalla Libia, dice l'ONG. Sono alla deriva, impossibilitati a proseguire. Le persone ci hanno detto che l'acqua sta entrando e la loro imbarcazione sta affondando, riferisce ancora l'ONG Alarm phone. Forte ondata di maltempo al centro-nord, nella Bergamasca, 6 paesi isolati, 335 evacuati, frane e smottamenti nel Bresciano, temporali eventi hanno provocato allagamenti in Toscana e la caduta di diversi alberi. Si contano oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco al centro-nord. In Liguria la protezione civile riferisce che in poche ore sono caduti 25.000 fulmini. Sentiamo il colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi.
3: Maltempo al centro-nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
2: Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e al momento non si esclude alcuna ipotesi. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: RMC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: nessuna conseguenza.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: de L'Oreal.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Un attacco di droni russi ha colpito nella notte un villaggio nella regione di Kharkiv. 4 le persone che sono rimaste uccise. Secondo l'aeronautica militare ucraina, i russi hanno lanciato contro il paese 135 droni di vario tipo, di cui 107 sono stati distrutti o neutralizzati, mentre gli altri hanno colpito complessivamente 16 località. Kiev sospende il valico di frontiera con la Moldavia dopo l'attacco russo della notte. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della Kermesse di Comunione e Liberazione, che quest'anno vedrà la partecipazione straordinaria di Papa Leone, che domani visiterà i padiglioni della fiera.
2: È soprattutto un'attesa a segnare l'apertura dell'edizione 2026 del meeting di Rimini, quella per Leone XIV, che domani arriverà in fiera, a 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II nel 1982. Il Papa attraverserà i padiglioni, incontrerà i bambini e le famiglie del villaggio ragazzi, poi parlerà in auditorium. Sentiamo il presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz.
3: C'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine.
2: In questo clima si apre la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, 6 giorni di incontri, mostre, spettacoli e testimonianze che quest'anno ruotano attorno all'ultimo verso della Divina Commedia. Sentiamo ancora Scholz.
3: L'amor che muove il sole e le altre stelle. È un titolo volutamente provocatorio e in un momento segnato da guerre, da conflitti, da gravi contrapposizioni e polarizzazioni. Perché vogliamo rendere presente che il principio all'origine dell'universo e anche all'origine della vita di uno di noi è un principio positivo, costruttivo, un principio di amore.
2: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Si unisce anche l'Olanda e i paesi che hanno annunciato di voler rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sono dunque 6 le nazioni, dopo Finlandia, Svezia, Germania, Svizzera e Austria, a voler spedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna invece per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. Dopo il caldo arriva una violenta ondata di maltempo al centro-nord. 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge. Circa 350 persone sono state evacuate, di cui 200 da un campeggio. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, Grosseto, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli, Venezia Giulia, 135 richieste di intervento al numero delle emergenze. In totale sono 3.000 le richieste di intervento ai vigili del fuoco al centro-nord. È tutto, grazie. Grazie per l'ascolto.
4: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
5: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
6: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
5: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: E il Verbo si è fatto carne.
6: E abitò fra noi.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
5: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Buona giornata con la carezza di Maria.
4: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: RNC in blu.
11: La radio invita a te.
12: La radio invita a te.
13: La radio invita a voi che ci ascoltate.
12: Vecchi amici, amici

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Cari amiche e cari amici ascoltatori di RN5 di Nicolino in Blu, benvenuto. Quante cose può fare il corpo umano? Tantissime. La principale è di pensare, poi quella di muoversi, eccetera, eccetera. Per noi, per la musica, è anche quella di muoversi in ambito musicale. E anche per noi di muoverci con la bocca per poter porgere alle ascoltatrici e ascoltatori un cordiale saluto e un benvenuto a questo programma. Un programma in compagnia di Aldo con le canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa. Ci portano le canzoni, ci portano addirittura le incisioni del grammofono, le incisioni a 78 giri. Un cordiale saluto, un benvenuto, e il corpo umano può anche suonare la fisarmonica. Gigi Botto della sua fisarmonica d'oro, intitolata il Long Plain, e incominciamo con la comparsita di Rodriguez. Gigi Botto è da un po' che non lo ascoltiamo, e la comparsita è anche un brano molto richiesto a questo programma. Un cordiale saluto e buon ascolto.

inizio del programma con la comparsita e la magica orchestra, definita orchestra d'oro di Gigi Botto. Questo brano di Rodriguez ha aperto praticamente le nostre trasmissioni musicali per il programma di oggi. E dopo il brano suonato, come sapete che normalmente cerchiamo di mettere in onda, voglio assecondare la richiesta dell'ascoltatore di Torino che vuole Caminito. Questa esecuzione di Caminito la vogliamo ascoltare addirittura con Carlos Gardiel. Penarozza e Filiberto hanno composto questo brano.

Caminito l'abbiamo ascoltato da un grande del tango e da un grande della musica sudamericana come Carlos Gardiel. Penalozza e Filiberto hanno composto Caminito e noi abbiamo trasmesso questo brano su richiesta di un gentile ascoltatore. Lo stesso ascoltatore ha richiesto anche la canzone Amado Mio. Per questa volta la mettiamo in onda con la voce di Mara Mauri.

Abbiamo ascoltato la canzone Amado Mio con la voce di Mara Mauri su richiesta di un gentile ascoltatore da Torino. Una canzone che a noi piace moltissimo e soprattutto l'abbiamo messa in onda in lingua italiana e non in lingua inglese come era l'originale per il famoso film con Rita Hayworth. Amado Mio è la voce di Mara Mauri a RNC Radio Nichirino in Blu. Andiamo adesso con Carlo Butti in un bel posto. Andiamo sotto il mandorlo fiorito. Mascheroni e Mendez hanno composto questa rumba tango incisa per la Columbia. E come detto più e più volte, con la voce di Carlo Butti non sempre viene definita l'orchestra sull'etichetta del disco.

Quel giardino abbandonato con il mandorlo fiorito, forse tu l'hai già scordato. Era maggio tutto in fiore, era il tempo dell'amore. Mormorava lì del vento mentre tu mi stavi accanto, era il primo appuntamento. Era un sogno la mia vita,

Nel giardino son tornato ed il mandorlo fiorito l'ho rivisto un po' invecchiato. Manca forse qualche fiore, manca certo il primo amore. Mormorava lì a bel vento, ma tu più non m'era accanto come al primo appuntamento. Ora tutto è già passato, non rimane che

Sotto il mandorlo fiorito è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato con la voce di Carlo Buti. Mascheroni e Mendes hanno composto questa rumba tango, l'incisione era della casa Columbia, è una casa che incideva veramente bene per il grammofono ed è anche una casa che aveva già cercato di prendere il brevetto delle incisioni a microsolco, così come si usava dire all'epoca, adesso si dice incisione in vinile. E dall'incisione in vinile vogliamo ascoltare una canzone di Innocenzo Rivi, la canzone ha per titolo Addio sogni di gloria. L'interprete è un grande della canzone, non solamente della lirica ma anche della canzone italiana, Nilo Ossani.

Voce di Nino Sani, voce molto chiara, molto potente. Nino Sani in questo Addio sogni di gloria di Innocenzi e Rivi. Abbiamo ascoltato questo brano e abbiamo fatto così anche omaggio a Nino Sani. Più volte ha partecipato con me a trasmissioni radiofoniche, molte volte ero andato a trovarlo a casa sua quando era ancora in vita. Francesco Dal Pane si chiamava Nino Ossani. Nino Ossani era lo pseudonimo che usava per le sue canzoni, anche come ha fatto altri cantanti, perché in inizio andavano con la lirica e cantavano. Nino Ossani ha cantato anche al Teatro alla Scala di Milano. Poi, quando hanno dovuto, per via della guerra, che hanno chiuso i teatri lirici, eccetera, hanno dovuto ripiegare sulla canzone. E allora hanno cambiato nome anche per prestigio. È partito molto quando ho dovuto lasciare la canzone, e quindi questa canzone Addio sogni di gloria penso che sia particolarmente cara a Nino Ossani. E dopo il fin qui detto proseguiamo con la richiesta di un gentile ascoltatore. Se dico Il Datulli o Isabelletti, beh, qualcuno dice ma chissà che cantante è. Invece è Nilla Pizzi con il suo pseudonimo. Il Datulli firmava il disco Gelosia, che ascoltiamo su richiesta di un gentile ascoltatore.

Ilda Tulli ha interpretato questo brano Gelosia. Ilda Tulli, pseudonimo di Nilla Pizzi, e la richiesta per questa canzone era di un gentile ascoltatore, il signor Silvano da Torino. Dice che è molto conosciuto il signor Silvano e quindi vuole che dica anche il suo nome, e io ben contento, anche perché so che, essendo molto conosciuto, poi farà molta pubblicità di questo nostro programma ANC Radio di Green and Blue tra i suoi amici, che certamente ascolteranno, e come fanno anche altre ascoltatrici e ascoltatori, fanno pubblicità così spicciola, e così le cose si allargano a macchia d'olio, perché molti vogliono ascoltare ancora queste canzoni, queste musiche del tempo passato, ma non sanno che a RNC c'è questo programma, e allora noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Ma noi invece sappiamo dov'è Zazà? No, non lo sappiamo, cerchiamo di ascoltare questa canzone. Lo sai dov'è Zazà? Abbiamo la voce di Mara Mauri, che aveva cantato Amado Mio, più Aldo Donà e i Radio Voice. Lo stai dov'è Zazà?

La gente ovunque mormora, lo dice una canzone, lo grida di microfoni, dov'è, dov'è Zazà? Da un anno anche Diogene col grosso lanternone va in cerca dell'adulto.

0: gente dice que la voz no trata, da, da, da, da, da, da.
1: E così abbiamo sentito un po' tutto il mondo dove è stata Zazà e cosa dice la gente. E la gente dice quello che pensa, quello che ha sentito, si gonfia e poi le notizie sono proprio così, quello che è poco diventa tanto. E anche per noi qui a RNC Nicolino in Blu volevamo proseguire questo nostro programma, perché se hanno trovato o sanno dove è Zazà, noi vogliamo sapere se è arrivato o no, dopo tanti anni, l'ambasciatore. È arrivato l'ambasciatore di Caseroli e Arcangeli, la voce di Renzo Mori, orchestra Gino Dover. Questa canzone che ha avuto molto successo e anche tanta varietà nel testo.

voce di Renzo Mori per questa interpretazione di È arrivato l'ambasciatore. Renzo Mori era accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Gino Dover. Il nostro programma vuole proseguire ancora con la richiesta del signor Silvano da Torino, che vuole la canzone Ascensione. Oselito e Liri hanno composto questo brano. Questo brano lo possiamo ascoltare da Gianni Turchetti e anche da Dea Garbaccio. Accompagna il tutto l'orchestra Angelini.

0: abbiamo ascoltato su richiesta di un gentile ascoltatore da Torino la canzone Ascensione. José Lito e Livi hanno composto questo brano insieme alla voce di Giovanni Turchetti, c'era anche quella di Dea Garbaccio, condito il tutto dalla grande orchestra diretta dal maestro Angelini. Il prossimo programma è di Buzzà e Mascheroni, inserito nella commedia musicale Uffa Tom. La voce è quella di Vittorio De Sica e la canzone ha per titolo Cuba Rumba.
1: Salsa e piston, zucca e baston, campanelli e bandoneon, si danza questo suono, la rumba nei salon, tromba e trombone, colpi a frastuon,

la nuova danza dei pistacchi e del caffè, che accende i cuori ma nessuno sa com'è. Rumba, ritmo giocondo,

tirar un baile, chissà com'è Cuba, terra incantata. Cuba, ce l'hai mandata, la nuova danza dei

0: vecchi amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliana,
2: per tutti la fortuna può bussar, può capitar a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Oltre che attore e regista, Vittorio De Sica qui si è manifestato anche come cantante e infatti ha inciso dei dischi a 78 giri con le canzoni come questa Cuba Rumba di Buzzà e Mascheroni. E con questo brano abbiamo terminato la trasmissione di oggi qui a RNC Radio Nicchiarino in Blu in compagnia di Aldo. Un cordialissimo saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, l'appuntamento con noi è tutti i giorni eccetto al sabato. Grazie a tutti e a risentirci.
5: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, non si fermano i raid russi, colpito un villaggio nella regione di Kharkiv, 4 le vittime. Forte ondata di maltempo al centro-nord, nella Bergamasca evacuate 350 persone, oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Aperta un'inchiesta sulla morte a Palermo di una bimba di 4 anni per sospetta difterite, non era vaccinata. Si apre oggi la 47esima edizione del meeting dell'amicizia fra i popoli di Rimini, attesa per l'arrivo domani di Papa Leone. Buongiorno da Antonella Mitole. In Ucraina e in Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili. Almeno 4 i morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv, mentre il presidente ucraino Zelensky annuncia: abbiamo colpito una raffineria russa di petrolio a Perm. Sentiamo Andrea Domaschio.
2: Mentre si stringe i familiari delle vittime dell'ultimo attacco aereo russo nella notte sul villaggio di Lezbiaze, Zelensky scrive su X: ieri sera i nostri attacchi in profondità hanno colpito una raffineria di petrolio a Perm, a più di 1600 chilometri dal confine, e anche la base aerea russa di Marinka, nella regione di Volgograd. E mentre oggi la Finlandia denuncia lo sconfinamento nei propri cieli di un ricognitore russo, lunedì prossimo la vice segretaria generale della NATO, Radmila Shekarinska, parteciperà da remoto alla riunione della coalizione dei volenterosi, copresieduta dal premier britannico Barnum e dal presidente francese Macron. C'è attesa infine per la missione a Mosca martedì prossimo del capo della diplomazia vaticana, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher, che dovrebbe essere ricevuto dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente arriva il D-Day economico di Trump contro Teheran. Intanto sale la tensione fra Israele e Turchia. Clara Iatosti.
3: Stiamo andando molto bene con l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ostenta sicurezza come sempre nelle interviste che concede. Li abbiamo annientati militarmente, aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Nelle sue parole avrebbe il controllo sostanziale dello stretto di Hormuz e presto anche quello pieno. Trump rivendica che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte per evitare che la Repubblica Islamica abbia un'arma nucleare. E lancia una guerra economica senza precedenti, con sanzioni a chi li aiuta. Gelido il commento di Teheran: sarà un altro flop. E cresce la tensione tra Israele e Turchia dopo i raid contro la base aerea siriana di Abu al-Dur per impedirne la riattivazione militare da parte di Ankara. L'Europa insiste che Tel Aviv revochi i piani di espansione in Cisgiordania, mentre la Mezzaluna Rossa denuncia gli ostacoli posti alle ambulanze per raggiungere i palestinesi feriti dai coloni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Con Donald Trump ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura woke. Le cose sono andate in maniera diversa, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times. Alla domanda se ci sarà una conversazione con Trump dopo la pausa estiva, la Meloni risponde: vedremo. Dopo la morte per difterite a Palermo di una bimba di 4 anni, si moltiplicano gli appelli degli infettivologi a vaccinare i bambini contro malattie che si ritenevano debellate da tempo. Lucia Scione.
4: Difterite è una malattia infettiva altamente contagiosa. Il contagio avviene tramite le cosiddette goccioline di flugo, ovvero piccole goccioline di saliva che tutti noi mettiamo quando parliamo, tossiamo, starnutiamo.
5: L'infettivologo Antonio Cascio dell'Università di Palermo chiarisce la pericolosità della difterite, malattia che si riteneva debellata e che avrebbe invece causato la morte proprio a Palermo di una bimba di 4 anni. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità dei medici nella tragica vicenda. La piccola non vaccinata contro la difterite era stata inizialmente dimessa dopo una prima visita. Intanto si fa sempre più forte l'appello a vaccinare, ancora il professor Antonio Cascio.
4: Esiste un vaccino che è altamente efficace. È assolutamente sicuro. Il vaccino è obbligatorio dal 1939.
5: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: La forte ondata di maltempo al centro-nord, ce ne parla Erika Calvani.
5: Intensi temporali, grandine e vento hanno causato danni e disagi a macchie di leopardo su tutto il centro-nord e oggi resta allerta arancione, secondo la Protezione Civile, in 4 regioni, in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia, della Toscana e in Liguria. Sono molti i danni già segnalati nella notte. In Lombardia i vigili del fuoco hanno compiuto oltre 200 interventi a causa di alberi caduti e danni agli edifici. Nel Bergamasco sono stati evacuati 250 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciati da un movimento franoso e dall'innalzamento del livello di un torrente vicino. La Liguria ha registrato oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti a Levanto, poco dopo le 8 di questa mattina. Il Tiguglio e la città di Genova restano le zone più colpite dalla bomba d'acqua e registrano numerose strade e sottopassi allagati. Inoltre questa mattina, a causa del violento nubifragio, sono stati allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. 23.000 i fulmini caduti ieri in Toscana. In provincia di Grosseto, vento forte e fulmini hanno impegnato i vigili del fuoco in 50 interventi, tra cui l'operazione di spegnimento di un incendio all'interno della cucina di un appartamento. Erika Calvani, linea allo studio.
1: E sulla situazione del meteo sentiamo Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
6: Maltempo al centro-nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
1: Fra pochi giorni il 10° anniversario del violento sisma che devastò il centro Italia. In 10 anni il lavoro svolto dal CNR con gli altri enti di ricerca ha prodotto risultati concreti sulla conoscenza delle faglie attive. Sentiamo Massimiliano Moscatelli del Centro Nazionale di Ricerca.
7: Il terremoto di Amatrice ha segnato un passaggio importante anche per l'osservazione della Terra da satellite. Le immagini radar hanno infatti permesso di misurare rapidamente le deformazioni al suolo, con abbassamenti fino a 20 cm nell'area di accumuli. Da allora le tecniche sviluppate dall'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche si sono evolute fino a sistemi permanenti di monitoraggio, oggi utilizzati nelle principali zone di dissesto, sia in Italia sia all'estero. A 10 anni dal terremoto di Amatrice, una delle più importanti eredità è la conoscenza molto più dettagliata dell'Appennino centrale. Il lavoro svolto sul terreno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ha permesso infatti di ricostruire meglio la geometria delle faglie attive e il loro rapporto con il territorio, in particolare i cosiddetti effetti di sito, ossia come gli effetti del terremoto possono cambiare da zona a zona in base alle caratteristiche geologiche locali.
1: La cronaca: una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è morta nell'appartamento in cui abitava. I sanitari, chiamati dal marito e dal figlio che erano con lei, hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e non si esclude alcuna ipotesi. Viviamo in un tempo in cui si combattono guerre scellerate. Dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace, così il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio inviato al Presidente della Fondazione del Meeting per l'Amicizia dei Popoli in occasione dell'apertura oggi della Kermesse di Comunione e Liberazione, che domani vedrà la partecipazione straordinaria di Papa Leone. Sentiamo Raffaella Frullone.
8: È soprattutto un'attesa a segnare l'apertura dell'edizione 2026 del meeting di Rimini, quella per Leone XIV, che domani arriverà in fiera, a 44 anni dalla storica visita di Giovanni Paolo II nel 1982. Il Papa attraverserà i padiglioni, incontrerà i bambini e le famiglie del villaggio ragazzi, poi parlerà in auditorium. Sentiamo il presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz.
9: C'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine.
8: In questo clima si apre la 47esima edizione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli, 6 giorni di incontri, mostre, spettacoli e testimonianze che quest'anno ruotano attorno all'ultimo verso della Divina Commedia. Sentiamo ancora Scholz.
9: L'amor che muove il sole e le altre stelle. È un titolo volutamente provocatorio e in un momento segnato da guerre, da conflitti, da gravi contrapposizioni e polarizzazioni. Perché vogliamo rendere presente che il principio all'origine dell'universo e anche all'origine della vita di uno di noi è un principio positivo, costruttivo, un principio di amore.
8: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.
10: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Because I'm easy. RMC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

In blu, la radio con tante radio dentro. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io notturno, vengo anch'io notturno, vengo anch'io notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Parliamo del maltempo, soprattutto sul nord Italia. 6 comuni nella Bergamasca sono isolati, 350 persone sono state fatte evacuare. Forti piogge hanno causato in Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri che si è riversata sulla strada della Val Genova. Oltre 200 interventi nella notte per i vigili del fuoco lombardi, in particolare a Milano e in Interland, in Val Camonica per frane ed esondazioni. Nelle ore scorse scolpite anche il Comasco, un campeggio è stato evacuato nella Bergamasca. In Ucraina e Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili, almeno 4 morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv.
2: Mentre si stringe i familiari delle vittime dell'ultimo attacco aereo russo nella notte sul villaggio di Lezbiadze, Zelensky scrive su X: ieri sera i nostri attacchi in profondità hanno colpito una raffineria di petrolio a Perm, a più di 1600 km dal confine, e anche la base aerea russa di Marinka, nella regione di Volgograd. E mentre oggi la Finlandia denuncia lo sconfinamento nei propri cieli di un ricognitore russo, lunedì prossimo la vice segretaria generale della NATO, Radmila Shekarinska, parteciperà da remoto alla riunione della coalizione dei volenterosi, copresieduta dal premier britannico Barnum e dal presidente francese Macron. C'è attesa infine per la missione a Mosca martedì prossimo del capo della diplomazia vaticana, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher, che dovrebbe essere ricevuto dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire o l'avvenuto trasferimento dei cosiddetti duplinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato all'agenzia italiana ANSA di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione, entrato in vigore il 12 giugno, e di aspettarsi che tutti i membri adempiano ai propri obblighi. In un'intervista al New York Times la premier Meloni dice: pensavo sarebbe stato più facile con Donald Trump, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke, ma le cose sono andate diversamente. La premier ha ammesso di non parlare con il presidente americano da varie settimane. Golfo Persico, Trump rivendica il pieno controllo di Hormuz, inizia la guerra economica contro il regime della Repubblica Islamica, Teheran risponde, è il solito flop, intanto cresce la tensione tra Israele e Turchia. Infine è stata aperta un'inchiesta sul caso della bimba di 4 anni morta per sospetta difterite a Palermo. Intanto sono aumentate le vaccinazioni esavalenti nei centri vaccinali, la notizia trapiela da ambienti sanitari. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire o l'avvenuto trasferimento dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare la norma, come previsto dal nuovo patto europeo, su asilo e migrazione, entrato in vigore il 12 giugno, e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Fronte ucraino, in Ucraina e Russia si moltiplicano gli attacchi reciproci con droni e missili, almeno 4 morti segnalati dopo un attacco russo con droni nell'area di Kharkiv. Per quanto riguarda invece il Golfo di Hormuz, dichiarazione di Trump che dice ormai è nostro, e nello stesso tempo inizia la sua strategia per mettere sotto scacco economico la Repubblica Islamica.
2: Stiamo andando molto bene con l'Iran. Il presidente americano Donald Trump ostenta sicurezza come sempre nelle interviste che concede. Li abbiamo annientati militarmente, aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, pur ammettendo che Teheran possiede ancora missili e droni. Nelle sue parole avrebbe il controllo sostanziale dello stretto di Hormuz e presto anche quello pieno. Trump rivendica che avrebbe preso la stessa decisione 100 volte per evitare che la Repubblica Islamica abbia un'arma nucleare. E lancia una guerra economica senza precedenti, con sanzioni a chi li aiuta. Gelido il commento di Teheran, sarà un altro flop. E cresce la tensione tra Israele e Turchia dopo i raid contro la base aerea siriana di Abu al-Dur per impedirne la riattivazione militare da parte di Ankara. L'Europa insiste che Tel Aviv revochi i piani di espansione in Cisgiordania, mentre la Mezzaluna Rossa denuncia gli ostacoli posti alle ambulanze per raggiungere i palestinesi feriti dai coloni. Iatosti, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di maltempo che si è scatenato nelle ultime ore sul nord Italia. 6 comuni nella Bergamasca sono ancora isolati, 350 persone evacuate. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri si è riversata sulla strada della Val Genova. Ci sono stati decine e decine di interventi dei vigili del fuoco lombardi, in particolare a Milano, in Val Camonica. Un campeggio è stato evacuato nella Bergamasca. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Così il presidente Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Scholz, in occasione dell'apertura oggi della kermesse, attesa domani la presenza di Papa Leone. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Apriamo questa edizione con una notizia che giunge dalla Svezia. Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco sferrato da un assalitore armato di una spada in una scuola superiore nel centro del paese, lo confermano le autorità. Il giornale Aftonbladet scrive che agenti di polizia hanno aperto il fuoco contro una persona armata di macete, neutralizzandolo. Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire dei cosiddetti duplinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, anche i Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare le norme, come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione. È entrato in vigore il 12 giugno ed è di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Intanto il governo ungherese ribadisce il suo no all'immigrazione clandestina. Lo riferisce il ministro degli esteri degli interni, scusate, ungherese, sottolineando la politica del governo di tolleranza zero. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati, tra cui Netanyahu. Secondo le autorità turche, gli imputati, in relazione alle azioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia, sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Passiamo al prossimo servizio a Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta difterite e ora corsa alla vaccinazione. In aumento le immunizzazioni con il siero esavalente nei principali centri cittadini.
2: Vaccinarsi ed effettuare i necessari richiami è l'appello degli infettivologi dopo la morte della piccola Anna Rosa, 4 anni, all'ospedale dei bambini di Palermo per sospetta difterite. Sulla vicenda indaga la procura palermitana, che ha disposto l'autopsia. La piccola, dopo una prima visita in pronto soccorso, sarebbe stata rimandata a casa. 2 giorni dopo è stata ricoverata all'ospedale del capoluogo siciliano, dove poi si è spenta. Intanto, in un post su Facebook, la mamma di Anna Rosa dà voce al proprio dolore. Durissime le parole indirizzate ai sanitari ed anche ai media, accusati, scrive la donna, di aver detto alcune cose solo per far like sul caso della bimba. Le autorità sanitarie locali stanno provvedendo al tracciamento di tutti i contatti che la piccola, che non era stata vaccinata, e la sua famiglia hanno avuto con l'esterno. Sfiora il 10% l'aumento di richieste di immunizzazione con il siero esavalente nei centri cittadini. Resta ricoverato con sintomi ma in condizioni non gravi il cuginetto di Anna Rosa. Da quanto si è appreso, il piccolo era stato immunizzato. Lucia Scione, in linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Wow.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it. Yo!

0: tutto.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trascese il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Si allarga la platea delle cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia, Svezia e Paesi Bassi hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione. È entrato in vigore il 12 giugno ed aspettarsi che tutti i membri e tutti i paesi membri adempiano ai propri obblighi. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Il procedimento riguarda complessivamente 35 imputati. Secondo le autorità turche, in relazione alle azioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia, gli imputati sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Maltempo sul nord Italia. La situazione più critica si è registrata in Lombardia, dove sono stati effettuati oltre 400 interventi di soccorso. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, 250 ospiti di un campeggio sono stati fatti evacuare. Sulla situazione del tempo sentiamo Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
2: Maltempo al centro-nord in questo inizio di fine settimana, con una perturbazione piuttosto intensa in transito sulle regioni settentrionali e centrali, che porta dei temporali estesi e delle quantità di precipitazioni piuttosto significative, specie in Liguria, specie a ridosso dei monti, sulle Alpi centro-orientali, localmente anche al centro tra Toscana, Lazio, Marche e Umbria. Meglio sul meridione, dove qualche evento arriverà solo sulla Campania, e per il resto del sud continuerà a splendere il sole. Situazione che migliora però rapidamente già domani. Al di là di qualche isolato piovasco al mattino in area tirrenica, poi avremo un soleggiamento abbastanza diffuso e soprattutto non eventi intensi sul territorio, con l'aria che si sarà fatta un po' più fresca sulle regioni settentrionali e centrali. Buono il tempo anche nella giornata di domenica, sole diffuso su gran parte del paese, temperature che tornano ad aumentare.
1: A Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta di ferita, e ora è corsa alle vaccinazioni. In aumento infatti le immunizzazioni con il siero esavalente nei principali centri cittadini. La procura ha disposto l'autopsia sulla piccola. Diverse persone sono rimaste ferite in un attacco sferrato da un assalitore armato di spade in una scuola superiore nel centro della Svezia, lo confermano le autorità. Agenti di polizia hanno immobilizzato l'uomo armato di macete. Ultima notizia, Sinner non partecipa agli US Open, ultimo torneo stagionale del Grande Slam in programma a partire da domenica 30 agosto. La decisione, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 25esimo compleanno, ha preferito rinunciare a New York, visto che i problemi al ginocchio destro continuano a preoccuparlo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC, la tua radio,
1: la tua radio,
2: la tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC presenta Dio e la felicità dell'uomo. Riflessioni sul messaggio di Gesù di Padre Alberto Maggi. Riprendiamo da Giovanni al capitolo 13, il giovane ricco. Ha appena detto che è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Quindi Gesù è chiaro con le sue espressioni, che sono tipiche del linguaggio orientale. Indica qualcosa di impossibile. Sceglie l'animale più grande conosciuto, l'animale più grande impuro conosciuto e l'apertura più piccola. Come non è possibile che un cammello entri per la cruna di un ago, così è impossibile che un ricco entri nel regno di Dio. C'è sconcerto nel gruppo dei discepoli. Provate a immaginare Gesù e i suoi discepoli. Era gente che aveva abbandonato tutto per seguirlo. Vivevano di aiuti alla giornata. Finalmente arriva un ricco. Il ricco si vedeva dal vestito, dal comportamento. Ecco, questo ricco forse può entrare in comunità. Immaginate quindi la gioia e la felicità quel giorno, ragazzi. Oggi, altro che fichi secchi, oggi mettiamo via il pesce secco, i fichi secchi. C'è questo che entra tra di noi. Immaginate lo sconcerto quando Gesù mette come condizione al ricco, se vuole entrare, di sbarazzarsi di tutte le ricchezze. Allora c'è un grande sconcerto che si riflette in questa protesta.

I discepoli udirono, ma rimasero molto sconcertati e dicevano: chi è dunque che si può salvare? Attenzione, non riguarda la salvezza eterna. Avete visto prima, per la vita eterna, per la salvezza eterna, anche il ricco ci entra e basta che osservi quei comandamenti elementari che implicano un rispetto dell'altro. Qui non si tratta di salvezza eterna, ma di salvezza fisica. Il verbo salvarsi indica sfuggire a un pericolo. Qui si tratta della fame del gruppo, del mantenimento del gruppo. Se a te, Signore, uno con i soldi che vuole entrare nel gruppo, gli dici che se vuole entrare deve mettere via i soldi, qui come si campa? Come si va avanti? Ma Gesù, fissandoli, rispose. Nel Vangelo di Matteo appare il verbo fissare solo due volte. Qui è quando ha parlato nel famoso discorso della montagna, dicendo: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Gesù, tra i tanti esempi, prende proprio gli uccelli, che erano considerati animali nocivi per i quali non si benediceva il Signore. Allora Gesù dice: guardate anche gli animali che sono considerati i più inutili, i più nocivi, sono nutriti dal Signore. Quanto più il Padre si prenderà cura di voi? Allora, questo verbo fissare ritorna qui e associa quindi il tema dell'azione del Padre e dice: presso gli uomini questo è impossibile, ma presso Dio ogni cosa è possibile. Qual è il significato che questa salvezza presso gli uomini è impossibile, ma è possibile presso Dio? Presso gli uomini che considerano che la felicità consiste nell'avere, nel trattenere, e quindi pensano che la felicità consiste nella ricchezza, più beni io ho e più sono felice, questo è impossibile da capire. Ma presso Dio no. Presso Dio, che è la generosità che condivide, tutto questo è possibile. È l'unico fiasco che fa Gesù. È riuscito a liberare il lebbroso, l'indemoniato, ma contro il ricco non è riuscito a far niente. Quindi la ricchezza ti chiude agli altri, la ricchezza ti rende infelice. Terminiamo con una immagine tratta da Luca del ritratto dell'uomo ricco che tutti conosciamo, del ricco e del povero Lazzaro. La pennellata che dà l'evangelista del ricco, che viene condannato non perché si sia comportato in maniera malvagia nei confronti del povero, ma semplicemente perché lo ha ignorato. Il ricco vive a un livello che non si accorge dell'esistenza del povero. Dice: c'era un uomo ricco che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. È un ritratto di una grande finezza psicologica. Vestiva di porpora e di bisso, potremmo tradurre in maniera comprensibile, vestiva firmato da capo a piedi. Cos'è il significato? La povertà interiore dell'individuo veniva mascherata dalla ricchezza esteriore. Più una persona è ricca esteriormente, più denuncia la povertà interiore.
Al contrario, più una persona è ricca interiormente e più lo esprime con la felicità esteriore. Tutti i giorni banchettava lautamente. Non dice una volta alla settimana, una volta al mese, tutti i giorni. Quanta fame aveva questo? Tutti i giorni lui ha fame. Fame della vita. E crede che la fame si placchi ingurgitando le cose dentro. E non ha capito che la fame si placa donando agli altri, non trattenendo il pane per sé, mangiandolo per sé, ma condividendolo con gli altri. Stiamo trattando Dio e la felicità degli uomini e abbiamo visto che quella che è la massima aspirazione dell'uomo, la felicità, coincide con il desiderio, la volontà di Dio che vuole che l'uomo sia felice. Abbiamo visto che tutto quello che impedisce la felicità, uno dei responsabili della mancata felicità degli uomini, è l'immagine di un Dio da temere, di un Dio che castiga, di un Dio in qualche maniera geloso della felicità degli uomini. Abbiamo visto che tutto questo non c'è nel messaggio di Gesù. Abbiamo visto attraverso gli evangelisti la maniera per essere pienamente felici qui, in questa esistenza terrena, non nell'aldilà. A Gesù non interessa assicurarci una felicità ultraterrena. Gesù è venuto ad inaugurare quel regno di Dio, quel paradiso, qui in questa esistenza terrena. Dio ama tanto i suoi figli e i genitori per loro vogliono la felicità. Ed il Padre, tutto concorre affinché l'uomo sia felice. Concludiamo con lo stesso messaggio da un altro evangelista, un altro punto di vista, ma tutti gli evangelisti in maniera diversa formulano lo stesso messaggio. Dio è amore. L'amore chiede di essere accolto e una volta che questo amore viene accolto, si inaugura nella persona un dinamismo di crescita vitale che lo porta alla piena maturità, alla felicità. Un altro degli elementi che avevamo tenuto presente in questi giorni è che mentre nella religione l'uomo si spiritualizza, cioè si separa dagli altri per avvicinarsi ad un Signore che si immagina lontano, inarrivabile, la persona pia, la persona religiosa, attraverso le preghiere, le devozioni, stile di vita, si separa dalla gente comune. Con Gesù, Dio lascia quel cielo dove la religione lo aveva collocato e si fa uomo, si mette a livello degli uomini. Avevamo visto quindi per quale motivo i religiosi praticamente sono atei, perché nella religione l'uomo sale per incontrare Dio, ma Dio è sceso per incontrare l'uomo. Gli uni salgono, gli altri scendono e non si incontrano mai. Più la persona è religiosa e pia, e più è distante da un Dio che è profondamente umano. E sempre per parlare della felicità, dicevamo che quando l'uomo diventa profondamente umano, scopre il divino che è in lui. Perché Dio non si trova spiritualizzandosi, ma Dio si trova umanizzandoci. Se noi con lui e come lui mettiamo la nostra vita al servizio del bene degli altri, lì c'è la presenza di Dio. La nostra esistenza e quella di Dio si intrecciano.
e scopriamo la meraviglia di un Dio che si vuole fondere con l'uomo. Vediamo dal capitolo 15 del Vangelo di Giovanni la stessa realtà, ma formulata in una maniera diversa. È un capitolo di una grande importanza. È uno dei capitoli del Vangelo che, compreso, cambia radicalmente il rapporto dell'uomo con il Signore e di conseguenza il rapporto degli uomini con i suoi simili. Inizia Gesù dicendo, siamo al Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, versetti 1-8. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Quando Gesù si esprime con questa formula io sono, non è una semplice rivendicazione di esistenza, ma io sono nell'Antico Testamento era il nome di Dio. Quando Mosè, nell'episodio conosciuto del roveto ardente, a questa entità, a questa divinità, chiede chi sei, questa divinità gli risponde dicendo io sono. E io sono era diventato nella tradizione ebraica il nome di Dio. Allora qui Gesù rivendica pienamente la condizione divina. Ricordo che il Vangelo di Giovanni si apre con quello che viene chiamato il prologo, che termina con queste parole. Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio, ne è stato la rivelazione. Cioè l'Evangelista dice, tutto quello che voi pensate di Dio, tutto quello che vi è stato insegnato, tutto quello che credete, adesso sospendetelo. Confrontatelo in questo individuo Gesù. Se quello che vi è stato insegnato di Dio corrisponde a quello che vedete nell'insegnamento e nell'azione di Gesù, si conserva. Se invece si discosta o si allontana, lasciatelo via, perché sono immagini false che deturpano il volto di Dio. Quindi il Vangelo ci dice che soltanto centrando la nostra attenzione su Gesù scopriamo chi è Dio, perché in Gesù si manifesta chi è Dio e molte idee che abbiamo di Dio appartengono a superstizioni, alle religioni, alle filosofie e non corrispondono a quello che vediamo in Gesù. Gesù rivendica la piena condizione divina. Io sono la vera vite. Perché Gesù parla della vite? La vite era la pianta da frutta che raffigurava il popolo di Israele. E per Gesù il vero popolo di Israele non è più Israele. Il vero popolo del Signore è quello di quanti hanno dato adesione a Lui.

Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo. Gesù comincia a dividere i compiti. Lui è la vite e il padre è il vignaiolo. Vedremo nel corso di questo brano che ci sono dei compiti e specializzazioni ben distinte che non è lecito confondere. E continua Gesù: ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie. Il tralcio attaccato alla vite succhia la linfa vitale e trasforma questa linfa vitale in grappoli di uva. Questo è il compito del tralcio, ma, afferma Gesù, ci può essere il rischio che un tralcio, immagine del credente, che posso essere anch'io, del discepolo, che pur dando adesione a Gesù non porta frutto. Ma perché non porta frutto? Perché il tralcio pensa a nutrire soltanto se stesso, è un tralcio parassita, e allora lo toglie. Quindi ogni tralcio è chiamato alla produzione crescente di frutto. Spetta al padre valutare la crescita o meno, ma il tralcio non produce frutto quando non risponde alla vita che riceve e non la comunica agli altri. Cosa vuol dire Gesù? Questo tralcio riceve la vita di Gesù, ma pur ricevendo l'amore non lo trasforma in frutto. Quindi un'appartenenza alla comunità cristiana che prende l'amore del Signore, prende l'amore degli altri, ma poi non lo rielabora, non lo trasforma in un frutto per gli altri. Per fare un esempio concreto, quando abbiamo partecipato all'Eucaristia, abbiamo mangiato un Gesù che si fa pane perché fossimo capaci noi di farci pane per gli altri. Questo è il significato dell'Eucaristia. L'Eucaristia non è fine a se stessa, non è per la nostra santità, per la propria devozione. Il partecipare all'Eucaristia non si conclude con il momento in cui si fa la comunione, ma quando questa comunione ci dà energia per farci pane per gli altri. Quindi nell'Eucaristia Gesù, il Figlio di Dio, si fa pane, cioè vita per noi, perché quanti lo accolgono e sono poi capaci di farsi pane per gli altri, diventino anche essi figli dello stesso Dio. Quindi, con questa immagine del tralcio, Gesù allude a quei discepoli, a quei credenti, che pur cibandosi del pane che è il suo corpo, non si fanno pane per gli altri. Pur ricevendo la vita di Gesù, non pensano a trasmettere questa vita agli altri. Sono quei credenti, l'immagine è caricaturale, che sono talmente preoccupati per la propria santità che non hanno tempo di pensare agli altri. Sono quelle persone che quando devono scegliere un servizio liturgico, una devozione, una preghiera o un servizio da fare agli altri non hanno esitazione. Per loro viene prima Dio e poi, se c'è tempo, il fratello. Esempio pratico: sono quelle persone che quando incontriamo e gli diciamo che stiamo attraversando magari un momento difficile, avremo bisogno di una mano, loro non ci danno una mano e dicono: ti ricorderò nella preghiera, e tu rimani come prima. Queste sono le persone pericolose. Le mani sono fatte per stendere la mano all'altro, non per essere giunte al Signore. Il Signore non gli dispiace se recito un'Ave Maria di meno, ma è contento se offro un aiuto alla persona. Comunque, attenzione, è il padre che lo toglie. Non è lecito agli altri tralci giudicare la crescita e la maturità del tralcio. Non lo fa neanche la vite. Non lo espelle la vite che è Gesù.
ma è il Padre. Ognuno di noi ha dei ritmi diversi di crescita. Ognuno di noi ha delle capacità di sviluppo diversi. E solo al Padre spetta valutare la maturità, la crescita e il frutto di questo tralcio, ma non tocca agli altri. Prima la parte negativa. Una persona che appartenendo alla comunità cristiana assorbe amore, ma poi non lo traduce in altrettanto amore per gli altri, è un parassita. Cioè colui che nutre se stesso a scapito degli altri. Allora il Padre lo toglie. La parte positiva, la parte straordinaria. E ogni tralcio che porta frutto, quindi il tralcio, i discepoli, il credente che è unito a Gesù assorbendo questa linfa vitale del suo amore, lo traduce in altrettanto amore per gli altri, ecco l'azione straordinaria del Padre. Lo purifica perché porti più frutto. Abbiamo parlato in questi giorni di quanto è importante un'esatta traduzione del Vangelo, perché se il Vangelo è tradotto male o interpretato male, la nostra vita ne avrà delle conseguenze negative. Se noi confondiamo la nostra esistenza sul Vangelo, ma questo ci viene tradotto male o interpretato male, la nostra esistenza ne avrà delle conseguenze nefaste. In passato questo verbo purificare veniva tradotto con potare. L'azione del Padre è quella di potare. È un'azione da temere perché, come sempre capita nella vita, ci sono momenti di difficoltà, momenti di tristezza, ci sono dei lutti, delle malattie, delle situazioni a rovescio. E sempre le persone pie, quelle più pericolose da incontrare in queste situazioni, le persone pie sono quelle che hanno pronta la risposta per tutto. Loro sanno tutto quello che Dio fa o quello che Dio non fa e ci vengono a dire: è il Signore che ti ha potato. Quindi questo vignaiolo pazzo che vede un bel talcio lo pota. Questo ha generato il terrore e la paura di Dio e delle sue scelte, finendo per attribuire al Signore tutto quello che di negativo si incontrava nell'esistenza. Ebbene, l'azione del Padre è unicamente positiva. L'Evangelista non dice che pota il tralcio, ma che lo purifica. È nell'interesse del Padre che ogni tralcio porti sempre più frutto, ed è il Padre, attenzione, non il tralcio e neanche gli altri tralci, ad individuare nel tralcio quegli elementi negativi, quegli elementi nocivi che possono impedire al tralcio di portare più frutto, e lui lo purifica. Quindi non è un'azione di potatura, ma di purificazione del tralcio. E cosa vuol dire? In ognuno di noi ci sono indubbiamente degli elementi negativi, chiamiamoli difetti, tendenze, che possono impedire di portare frutto. Ebbene, l'Evangelista dice: attento, non ci pensare minimamente tu a toglierti quel difetto, quella tendenza o quell'aspetto negativo, perché il risultato è soltanto disastroso. L'unica tua preoccupazione qual è? Ogni giorno crescere nell'amore e far felici gli altri. Se in te ci sono degli elementi di disturbo, degli elementi nocivi, non tu e neanche gli altri tralci, ma il Padre che sa quali sono questi elementi, pensa lui a purificarli. Capite che questo cambia totalmente il rapporto con Dio.
è la fine dell'esame di coscienza. Ho fatto questo, non ho fatto quell'altro. È un rapporto pienamente sereno. Io sono chiamato ad orientare la mia vita per il bene degli altri, con le mie imperfezioni, i limiti che ho, le incertezze, a volte in maniera più intensa, a volte meno.

0: quando si centra su se stessa, impedisce a questa linfa vitale di andare verso gli altri. Allora, centrandoti su te stesso, sui tuoi difetti, sulle tue necessità, non ti accorgi delle necessità, dei bisogni degli altri. Poi, soprattutto, puoi rischiare di rovinare la tua esistenza, perché magari metti tutta la tua energia per togliere quello che credi un difetto o una tendenza negativa, e magari agli occhi del Signore non è così. È così perché la morale corrente ci dice che questo è un difetto o qualcosa di negativo. Ma chi dice che agli occhi del Signore lo sia veramente? Nella prima lettera a Giovanni, l'autore ha un'espressione molto bella e dice: «E anche se il tuo cuore», e il cuore nel mondo ebraico significa coscienza, «ti rimprovera qualcosa, Dio è più grande del tuo cuore e conosce ogni cosa». È stupendo questo. Noi orientiamo la nostra vita al bene degli altri. E se c'è in noi qualcosa di negativo, lascia fare. Se è veramente negativo o nocivo, ci pensa il Padre a eliminarlo con sicurezza. Se rimane, si vede che agli occhi del Signore non è poi così nocivo, non è di così grande disturbo e di rallentamento. RNC ha presentato Dio e la felicità dell'uomo, riflessioni sul messaggio di Gesù di Padre Alberto Maggi, letture di Carla Sprinzeles.
1: RNC in blu.
2: RNC, note di classica.

0: Team Blu 2000 News.
1: I dublinanti tornano in Italia. Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Austria, Svizzera, Germania annunciano di voler trasferire in Italia i migranti che hanno chiesto la prima protezione sulle nostre coste. I danni del maltempo, nelle ultime ore le piogge torrenziali hanno creato gravi problemi, soprattutto al nord. Calate le temperature. Al via Rimini il meeting di CL, domani è atteso il Papa. Mattarella scrive: è dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero e per educare alla pace. Disposta l'autopsia per la piccola Anna di 4 anni, morta per una sospetta difterite a Palermo. Non aveva fatto il vaccino esavalente. In crescita nelle ultime ore nella provincia le immunizzazioni. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Austria, Germania, Svizzera annunciano di voler trasferire in Italia i migranti che hanno chiesto la prima protezione sulle nostre coste. Ed è crisi. Elena Aquilanti.
2: Un paese europeo dopo l'altro sta decidendo di rimandare in Italia i migranti sbarcati originariamente sulle nostre coste. Lo consente la Convenzione di Dublino. Il primo stato d'ingresso resta responsabile di queste persone, i cosiddetti dublinanti. Germania, Austria, Svizzera, Finlandia, Svezia e in ultimo l'Olanda. È questa la lista dei paesi che vogliono rimandare indietro i richiedenti asilo. I Paesi Bassi hanno precisato che i trasferimenti riguarderanno solo chi è arrivato dopo il 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto di migrazione e asilo. Su questo esplode lo scontro politico. Elly Schlein attacca la Premier, definisce la situazione un boomerang e accusa il governo di trattare le persone come pacchi per cinico calcolo politico. Immediata la replica di Giorgia Meloni. Prima di fare propaganda capite di cosa si parla. Schengen e il patto di migrazione e asilo sono cose diverse. Le nuove regole ci tutelano di più. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: La pesante ondata di maltempo che da ieri interessa il nord e parte del centro Italia, circa 1000 interventi effettuati dai vigili del fuoco ed è di poco fa la notizia che la Lombardia chiederà lo stato di emergenza. Giorgia Bresciani.
3: La situazione più critica in Lombardia, con piogge torrenziali, allagamenti e frane. Nella bergamasca isola di Fronda 250 ospiti di un campeggio sono stati evacuati e alcuni piccoli comuni sono isolati. Difficile la situazione nel Bresciano, in particolare in Val Camonica. A Rino di Sonico 2 frane hanno distrutto il ponte sul torrente Val d'Arabbia, evacuate 81 persone. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della cabinovia Ponte Tonale, che è stata chiusa, per fortuna senza feriti. Alberi abbattuti, tetti divelti e blackout nella bassa Mantovana. Ancora pesante la situazione in Liguria, interi quartieri di Genova sono rimasti al buio. A Cogoleto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un impianto balneare. Allerta arancione in Toscana, particolarmente colpita la Versiglia. A Calumbrone isolata una RSA, temporaneamente chiusa la statale 62 della Cisa. A Firenze migliaia di fulmini e raffiche di vento fino a 55 km orari. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina. La testimonianza di Roselyn Hamel e di Nassera Kermiche, sorelle di Dolore, hanno aperto oggi la 47esima edizione del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Raffaella Frullone.
4: Si apre con una storia di dolore e riconciliazione la 47esima edizione del meeting di Rimini, che domani vedrà l'atteso arrivo di Papa Leone. Sul palco oggi Roselyn Hamel e Nassera Kermiche, 2 donne che 10 anni fa si sono trovate ai 2 lati opposti di una tragedia. Roselyn è la sorella di padre Jacques, il sacerdote francese ucciso nel 2016 mentre celebrava la messa in Normandia. Nassera è la madre di Adèle Kermiche, uno dei 2 giovani jihadisti che entrarono in quella chiesa per assassinare un sacerdote che poi fu a sua volta ucciso. Una donna perse il fratello, l'altra un figlio diventato assassino. Sembravano destinate a restare separate da una ferita impossibile da sanare. Invece hanno scelto di incontrarsi, conoscersi, attraversare insieme la sofferenza e la fatica di diventare amiche. Un percorso che hanno condiviso col popolo del meeting senza nascondere le fatiche e le durezze e che oggi le ha portate a definirsi sorelle, sorelle di dolore. Da Rimini, Raffaella Frullone.
1: È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia tra i popoli, Bernard Scholz. E come detto, al meeting di Rimini domani è atteso Papa Leone. Stamane il pontefice in Vaticano ha incontrato i membri dell'International Catholic Legislators Network, rete nata nel 2010, l'intelligenza artificiale al centro del suo discorso in inglese. Elena Seno.
5: Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità. È il richiamo lanciato da Leone XIV nell'udienza ai partecipanti all'incontro annuale dell'International Catholic Legislators Network. Per il Papa c'è invece bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla sapienza, di un'autorità politica guidata dalla coscienza e di un'innovazione tecnologica orientata dalla carità. Di fronte al progresso dell'intelligenza artificiale, la famiglia umana è chiamata a scelte cruciali. Possiamo essere tentati di costruire una nuova torre di Babele, avverte Leone, dove potere, efficienza e controllo oscurano il volto della persona umana, oppure possiamo edificare una civiltà in cui la tecnologia sia al servizio dello sviluppo integrale di ogni persona. Leone XIV invita ancora a vigilare perché l'innovazione non diventi un ulteriore veicolo di colonialismo ideologico ed economico e rilancia il ruolo della famiglia, prima scuola di umanità. È in famiglia che si impara per la prima volta la fiducia prima del calcolo e l'amore prima del potere. Elena Seno, linea allo studio.
1: E domani mattina, molto presto, Papa Leone sarà nella Repubblica di San Marino. Lì per noi in diretta c'è Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
6: Buongiorno a tutti, ora a San Marino c'è il sole dopo la pioggia di qualche ora fa, domani atteso bel tempo per accogliere Papa Leone in visita a questa Repubblica, arriverà attorno alle 9 all'Avio Superficie di Torraccia, una visita carica di significati a questo piccolo Stato, 100 anni di relazioni diplomatiche con il Vaticano, poi ci sono le origini della storia di San Marino, c'è un santo all'origine della storia di questo paese, appunto Marino, una storia lunga 1725 anni, la storia viene fatta risalire come inizio al 301, la Repubblica di San Marino sempre conservato la sua indipendenza, la sua identità cristiana. La visita del Papa sarà breve, concentrata negli spazi della cittadina, sotto la vetta del Titano e le celebri tre torri simbolo dello Stato. Arrivo alle 9.45 in Piazza della Libertà, dove mi trovo sotto il Palazzo Pubblico, dove il Papa incontrerà le autorità, poi spostamento nella Basilica di San Marino per incontrare alle 11.30 il rappresentante della Chiesa locale. Ci sono 2.000 posti in tutto riservati a chi ha un accredito e poi gente lungo il percorso potrà affrontare il Papa in vettura scoperta verso il 1982, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI del 2010. Da San Marino è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili, noi ci scusiamo per l'audio che a volte era poco un po' disturbato, ma evidentemente il maltempo a Sanna nella Repubblica di San Marino è ancora in corso. Ascoltiamo ora il vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, al microfono di Paolo Fucili.
7: Di che messaggio può arrivare da San Marino?
8: Che la prossimità non guarda ai numeri, non guarda alle grandezze. In un tempo come questo di frammentazione, smarrimento, di rarefazione, l'incontro con le persone, con i volti, e quindi l'incontro con il piccolo, dove tutto questo è custodito e ci viene restituito in magnifica umanità, direbbe il Papa.
7: Che cosa hanno in comune la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano, oltre alla piccolezza?
8: La fede, custodi della fede. San Marino è stato fondato da un santo e io credo che questa fondazione ci rinvia quotidianamente, anche in ambito laicale, a quelli che sono i fondamenti del Vangelo e le radici cristiane.
7: Queste radici cristiane a San Marino sono ancora vive?
8: Sono custodite dalla memoria del santo fondatore, dal riferimento che si fa sia nelle celebrazioni e sia anche in questo senso di appartenenza e di identità.
1: La pagina degli esteri, la Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza. Secondo le autorità turche, Netanyahu e gli altri 34 imputati sono accusati di genocidio e crimini contro l'umanità. Stati Uniti e Iran, mentre il presidente Trump rivendica la nuova strategia di peggiorare la crisi economica del paese, da Teheran il presidente Pezeshkian chiede di chiudere il conflitto, mentre l'Iran è in una situazione di forza e dignità. Antonio Soviero.
9: Secondo quattro fonti commerciali citate dalla Reuters, questa settimana le offerte di petrolio iraniano ai cinesi sono diminuite e i prezzi sono aumentati a causa del blocco statunitense che ha ridotto le spedizioni di Teheran. Donald Trump si aspetta molto dalla guerra economica annunciata ieri per piegare il regime sciita. Finora però non c'è riuscito. In un'intervista col suo ex avvocato Michael Cohen, Trump insiste con la propaganda: ho spazzato via l'Iran. Ma gli attacchi di Pasdaran contro navi cargo a Hormuz l'ultimo 3 giorni fa raccontano un'altra verità. Quasi tutto il petrolio iraniano va a Pechino e difficilmente gli americani sanzioneranno le banche cinesi prima della visita di Stato di Xi Jinping a Washington a settembre. Da Teheran intanto il presidente Pezeshkian dichiara: meglio porre fine alla guerra oggi quando siamo in una posizione di forza e il mondo riconosce la nostra vittoria. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Altro fronte, l'Ucraina proseguono a tappeto gli attacchi russi sul territorio. Lunedì nuovo vertice dei volenterosi a Kiev nel 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Intanto il governo ucraino incassa il no di Trump ad una mediazione con Elon Musk. Chiara Placenti.
10: Secondo il Financial Times, Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di farsi da mediatore con Musk per l'utilizzo della tecnologia Starlink per i droni ucraini. Intanto, di fronte a casse quasi vuote, Kiev annuncia la vendita della Sense Bank, principale istituto di credito ucraino, per finanziare le forze armate. Nella notte, droni di Mosca hanno colpito il valico di frontiera con la Moldova. La minaccia a droni russi sarà sul tavolo della coalizione dei volenterosi, che si riunirà a Kiev il 24 agosto, giorno dell'indipendenza ucraina. Sul fronte russo, intanto, si aggrava la scarsità di carburante. A mancare non è certo il petrolio, ma la possibilità di raffinarlo per i danni provocati dagli attacchi ucraini. E arriva una svolta nelle indagini sul sabotaggio al Nord Stream. È stato arrestato in Croazia il subucraino Vladimir Zurablev. Secondo le autorità tedesche, avrebbe partecipato 4 anni fa all'operazione contro il gasdotto nel Mar Baltico in qualità di sommozzatore esperto. L'uomo stava facendo da consulente al film Snake Island proprio sul sabotaggio del 2022. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca a Palermo, dove è morta la piccola Anna Rosa, 4 anni, per una sospetta difterite, ora è corsa alla vaccinazione. Lucia Ascione.
11: Vaccinarsi ed effettuare i necessari richiami è l'appello degli infettivologi dopo la morte della piccola Anna Rosa, 4 anni, all'ospedale dei bambini di Palermo per sospetta difterite. Sulla vicenda indaga la procura palermitana, che ha disposto l'autopsia. La piccola, dopo una prima visita in pronto soccorso, sarebbe stata rimandata a casa. 2 giorni dopo è stata ricoverata all'ospedale del capoluogo siciliano, dove poi si è spenta. Intanto, in un post su Facebook, la mamma di Anna Rosa dà voce al proprio dolore. Durissime le parole indirizzate ai sanitari ed anche ai media, accusati, scrive la donna, di aver detto alcune cose solo per far like sul caso della bimba. Le autorità sanitarie.
12: Notte di classica.

0: Di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour e per questo appuntamento le voci parallele erano quelle dei tenori Tito Schipa e Beniamino Gigli.
1: In blu. RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: due signore lavoratrici, di cui una con un figlio minore. Poi c'è una signora anziana che ormai si era costruito questa sorta di familiarità tra di loro. Molto importante è stato per noi perché abbiamo tentato in tutti i modi di rendere ogni singola persona all'interno dell'accoglienza indipendente, autonoma, anche spinta anche dall'autodeterminazione, no, di ogni singola persona.
1: Chi ci racconta questa storia è Alessandro Troiani, un operatore del centro di accoglienza straordinaria a Sant'Emidio di Ascoli. Le donne di cui racconta sono tre donne ucraine giunte in Italia, in particolare ad Ascoli, all'indomani dell'invasione russa, accolte inizialmente dal progetto della prefettura e poi rimaste ad Ascoli grazie all'intervento della Caritas diocesana, grazie ai fondi 8 per 1000. Erano 40 inizialmente le persone giunte dall'Ucraina, più donne e bambini e persone anziane, solo pochi gli uomini, che sono state accolte dalla Caritas diocesana di Ascoli. La maggior parte di loro oggi è rimasta sul territorio piceno, è autonoma, lavora, è perfettamente integrata nel tessuto sociale, rimane un piccolo nucleo di persone, circa 10, che continuano a ricevere un piccolo aiuto dalla Caritas, sempre grazie appunto ai fondi 8 per 1000. Come ci racconta la responsabile del centro di accoglienza straordinaria, Nastasia Pescatore.
2: Quei pochi che sono ancora con noi sono circa 10 ucraini, soprattutto donne e persone, insomma, adulte che hanno delle difficoltà sanitarie e che ancora magari non hanno degli introiti, quindi non hanno trovato lavoro, hanno difficoltà di integrarsi, anche l'età non favorisce, diciamo, l'integrazione attraverso la lingua, quindi ci sono degli ostacoli di più da dover affrontare e per questo ancora a distanza di ormai 4 anni circa dallo scoppio di questo conflitto siamo ancora capaci di poter sostenere chi ne ha bisogno, sempre attraverso, ecco, i fondi dell'8 per 1000 della Chiesa, attraverso Caritas diocesana.
1: Braccio operativo della Caritas diocesana è l'associazione Betania presieduta da Mimmo Bianchini, che ci spiega operativamente come funziona il sostegno a questo gruppo di persone.
3: Oggi questi 4 nuclei, perché di fatto sono 4 nuclei monoparentali e non, li sosteniamo con la spesa alimentare, con il sostegno alla spesa alimentare, con un piccolissimo contributo a quelli che hanno più problemi di tipo economico, non pagano l'affitto, non pagano le utenze, hanno un sostegno per quanto riguarda la spesa alimentare.
1: Aiuti concreti dunque per queste persone fuggite dalla guerra, perché con la tua firma per l'8 per 1000 la Chiesa Cattolica hai fatto di più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
2: Restate in Italia su In Blu 2000, 20 regioni, 110 province, 7894 comuni e una miriade di borghi, di angoli, di tradizioni, di festival da scoprire. Questi sono i viaggi quotidiani che fate con me, che sono Giacomo Avanzi, con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro. E se il vostro diario di viaggio ha ancora delle pagine vuote, beh, prendetene una bella bianca, scriveteci sopra Liguria. Oggi vi portiamo là e cominciamo da Genova, quartiere di Castelletto, convento di Sant'Anna, e ci facciamo guidare da frate Ezio Battaglia dell'antica farmacia Sant'Anna dei frati Carmelitani Scalzi di Genova. Buonasera frate Ezio.
3: Buonasera Giacomo e buonasera a tutti voi.
2: Allora, ci troviamo in un posto bellissimo e tu hai
3: molto bello.
2: Di guidarci, perché il convento di Sant'Anna è un luogo pieno di storia, ricco di spiritualità. Ci racconti un po' di questo luogo, anche quali sono gli aspetti magari meno conosciuti che un visitatore potrebbe scoprire?
3: Sì, sicuramente è un posto un po' fuori mano rispetto a Genova, perché siamo sulle alture di Genova. È un convento che è stato fondato nel 1584, il primo convento della riforma dei Carmelitani Scalzi fuori dalla Spagna, fondato da Niccolò Doria. È una struttura, diciamo, semplice, le strutture carmelitane sono piuttosto semplici, ma all'interno sono pieni di quadri, di arredi antichi che noi utilizziamo normalmente. Quello che magari da un'altra parte potrebbe essere in un museo con una catenella per non essere scioccato, qui da noi invece lo usiamo come sedia, come tavolo, come cassapanca. E è possibile visitare, poi ne parleremo più tardi, più in là, visitare anche il convento. Dopo il convento, il complesso monastico comprende sia la chiesa, un bel barocchetto del 600, con dei quadri anche molto belli, del Piasella, delle statue, un pavimento in marmo policromo, quindi molto bello da vedere. La statua di Sant'Anna, la chiesa dedicata a Sant'Anna, perché è il convento di Sant'Anna.
2: Certo.
3: E poi c'è l'antica farmacia Sant'Anna, diciamo. Sono tre aspetti molto belli di questo complesso monastico che il visitatore può visitare. La chiesa e la farmacia praticamente sempre. Il convento è in clausura, ci sono delle occasioni circa una volta al mese che noi organizziamo delle visite appunto gratuite.
2: L'antica farmacia custodisce una tradizione erboristica che si tramanda da secoli. E te, e non solo te, insomma, voi come mantenete vivo questo patrimonio?
3: Allora, intanto è una vera farmacia, è scritta Federfarma, ma noi dispensiamo solo i prodotti che per la maggior parte delle quantità sono preparati nei nostri laboratori, quindi formule antiche preparate con metodi moderni, perché ovviamente ci sono le leggi moderne che richiedono certe procedure, e questo è un modo proprio per portare avanti questo discorso. La filosofia di cura che noi seguiamo è quella del dottor Luigi Leroy del 1800, medico francese, inventore della medicina curativa, che diceva che non bisogna curare il sintomo, ma la causa del sintomo. Quando dico questo, tutti dicono, beh, è ovvio, però poi alla fine noi cosa facciamo? Ci svegliamo col mal di testa, prendiamo un antinfiammatorio, un antidolorifico, quindi curiamo il sintomo.
2: È vero.
3: E quindi quello che noi cerchiamo è proprio di aiutare le persone di mantenere questa tradizione, quindi capire qual è la causa del sintomo e utilizzando queste erbe che il dottor Leroy formulò in formule di rimedi antichi naturali da proporre appunto ai nostri visitatori.
2: Ecco, forse in questo fate anche un po' la differenza, perché tante persone magari entrano in farmacia cercando il rimedio in sé per sé, però venendo da voi trovano anche qualcosa in più, ossia ascolto e accoglienza. Questo quanto è importante per voi?
3: È talmente importante che già in un manoscritto del 1650 c'è scritto questo: Fra Martino di Sant'Antonio andava su per i colli genovesi alla ricerca di erbe, radici, foglie per la preparazione di pozioni e unguenti, e trattava le persone con tanto buon modo che le stesse stavano bene non soltanto per il rimedio proposto, ma anche per l'ascolto, il sorriso e un consiglio. Quindi a partire già dal primo frate erborista di cui abbiamo traccia, c'è questo discorso dell'ascolto. Perché quando dobbiamo, diciamo, aiutare una persona in un percorso di salute, non basta appunto dirgli prendi questo rimedio, ma bisogna veramente capire, oggi lo dicono tutti medicina olisticamente anima e corpo, ma Martino nel 1600, in cui la medicina olistica era solo in Oriente e non in Occidente, senza saperlo faceva proprio questo, dava un sorriso, ascoltava, diceva una parola buona. E ancora oggi appunto cerchiamo proprio di fare questo, un po' anche facilitati dal fatto che siamo un po' nascosti, quindi abbiamo sì visitatori, turisti e persone che cercano un rimedio, ma questo permette appunto, essendoci pochi visitatori, anche di dedicare qualche tempo in più per le persone. Io lo dico sempre, se uno per esempio anche da un punto di vista, non so, dell'anima, morale, fa qualcosa di negativo, non so, una ripicca, questa cosa a lungo andare si insinua anche nel nostro corpo e nella nostra mente, quindi se non c'è un equilibrio, poi quello che diciamo sappiamo di fare in modo sbagliato e non è giusto fare, anche se è solo una cosa diciamo mentale e spirituale, poi va a inserirsi a livello di salute. E quindi ecco, cerchiamo proprio di portare avanti questo tipo di discorso.
2: Fratezio, c'è un motto speciale nella vostra farmacia, nella farmacia di Sant'Anna, ti va di ricordarcelo?
3: Certo, mi fa molto piacere, è un motto molto bello, che tra l'altro è sul supporto antico, un punto del 1700, scritto in latino, tradotto in italiano, dice: noi prepariamo le medicine e Dio ci dà la salute. Questo cosa significa? Che chi crede in Dio, anche se non è cattolico, sa che Dio ha messo nella natura tutte le sostanze utili per la nostra salute e ci ha dato l'intelligenza di saperle usare nel modo giusto. E quindi magari non andare su internet e scrivere mal di schiena in Dio, perché non hai un consiglio personalizzato, ma puoi trovare tutto e il contrario di tutto.
2: Vero.
3: E quindi questo motto, diciamo, accompagna la missione di noi frati in questa relazione con le persone che vengono a trovarci per un aiuto.
2: L'antica farmacia Sant'Anna dei frati carmelitani scalzi, insieme alla chiesa, ci hai detto che è visitabile molto facilmente, il convento è possibile visitarlo, però immagino su richiesta, insomma, sia, non sia sempre, esatto, disponibile, ecco, ai visitatori.
3: Esatto, essendo in clausura noi organizziamo visite guidate, in realtà organizziamo visite guidate gratuite sia per la chiesa, per la farmacia, per il convento. In convento ovviamente si può andare solo una volta alla settimana, scusate, solo una volta al mese e appunto in questa visita organizzata, gratuita, ma organizzata, che ha numero chiuso, che si riempie subito perché è una volta al mese.
2: Certo.
3: E molti sono curiosi di visitare questo convento.
2: E allora
3: per sapere le date di queste iscrizioni bisogna andare sul nostro sito erboristeriadeifrati.it, dove sono indicate le date delle visite guidate. Però ripeto, se uno passa da queste parti, anche quando non è organizzata una visita guidata, la chiesa e la farmacia è visitabile. La farmacia è la più antica bottega storica di Genova, quindi è gli arredi sono ancora originali, quindi è veramente affascinante. Io vedo questi occhi dei turisti che arrivano, che sono veramente stupiti, e dicono sempre che bello e che profumo buono che c'è.
2: Tu vedi i loro occhi e noi diciamo invece ai turisti, alle turiste, a chi ci sta ascoltando, cercate gli occhi di Fratezio, perché sicuramente vi potrà guidare bene, esattamente come ci hai guidato attraverso il sistema radiofonico. Io ti ringrazio, Fratezio, per averci aperto le porte della farmacia e anche del convento. Grazie mille.
3: Certo. Grazie, buonasera a tutti.
2: Buona serata, buona continuazione di estate a te, e una delle medicine buone è anche la musica, l'ascoltiamo subito, è un po' di musica che ci viene da Taylor Swift, questa è Opalite.

0: viaggio in Liguria, tenendoci sempre Taylor Swift che ci guida, e ci fermiamo, cambiamo provincia, siamo in provincia di Imperia adesso, Porto Maurizio, e andiamo a conoscere il Parasio. Lo facciamo con Simona Gazzano, presidente del Circolo Parasio. Benvenuta, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi e grazie.
0: Grazie, grazie per guidarci in questo splendido viaggio, perché ci troviamo.
1: È un piacere.
0: È un piacere nostro, perché noi lo conosciamo attraverso le sue parole, un borgo storico medievale di Porto Maurizio e il Parasio in particolar modo. Quali sono i punti che dobbiamo conoscere noi che siamo appena arrivati e che ci stiamo guardando intorno e non sappiamo dove andare?
1: Allora, assolutamente, il nostro Duomo di San Maurizio e Compagni Martiri, il più grande Duomo, la più grande chiesa neoclassica di tutta la Liguria, che è una meraviglia, insomma, di arte e di architettura, ovviamente, che è un punto di ritrovo per i credenti, naturalmente. Poi abbiamo il meraviglioso loggiato di Santa Chiara con l'annesso monastero di clausura, che è un luogo meraviglioso che da molti anni, grazie alle suore che hanno una grandissima attività di ospitalità, è diventato anche un punto di riferimento per chi vuole fare un turismo di pace, di raccoglimento, con una vista meravigliosa. E poi naturalmente abbiamo tutto il borgo, che raccoglie delle storie storiche, insomma, degli aneddoti storici di enorme importanza, con un panorama che decisamente è mozzafiato da ogni suo angolo. È un promontorio meraviglioso affacciato sul mare, quindi sia da un punto di vista architettonico che paesaggistico è imperdibile.
0: Da anni il Circolo Parasio, che nominavo prima, si impegna nella valorizzazione del territorio attraverso visite guidate, progetti, e uno di questi in particolare modo si chiama Gira Parasio. Allora, com'è nato il circolo e l'idea del Gira Parasio, e quali erano gli obiettivi con cui avete iniziato?
1: Allora, il Circolo Parasio nasce ufficialmente nel 1970, anche se hanno iniziato 2 anni prima, in realtà, con il presidente onorario, ormai che è stato presidente per 50 anni, Giacomo Raineri, con un po' di amici ovviamente del Parasio, che sono stati il suo primo direttivo, per ovviamente custodire, valorizzare e proteggere il centro storico ovviamente dal degrado, perché sappiamo che spesso questo purtroppo accade. Questo è stato reso assolutamente realtà perché il Parasio, da che era stato un po' un luogo, come dire, di confronto, fino, no? Come potete immaginare, per tutti i centri storici, a volte per molti centri storici, scusate, questo accade. Qui non è accaduto, grazie all'amore di queste persone, alla cura, che hanno subito dato vita a momenti di aggregazione, di cultura, di ritrovo, di divertimento e anche di possibilità di studio, perché hanno offerto le scuole serali per potersi diplomare e prendere la licenza media a moltissime persone, che gratuitamente negli anni 60 e 70, per poter appunto accedere poi al mondo del lavoro. Quindi c'è stato anche un grandissimo ruolo sociale. Il Gira Parasio nasce per far conoscere questo meraviglioso borgo e tutta la sua storia, che è veramente densa di avvenimenti e di importanza, sia agli imperiesi stessi, che spesso vi sembrerà impossibile, ma non salgono a visitarlo e magari non lo conoscono ancora neppure loro, che ovviamente ai tanti turisti che lo affollano, perché si rendono conto ovviamente della sua particolarità.
0: Non solo tanti, ma anche tutti, mi verrebbe da dire, perché Simona, l'inclusione è un tema cardine per il Gira Parasio.
1: Certo.
0: In che senso?
1: Inclusione, sì, nel senso, insomma, abbiamo dato vita anche quest'anno a un qualcosa di particolare e soprattutto di nuovo, perché ci spingiamo sempre più avanti. Abbiamo iniziato perché proseguirà con l'ANFAS nazionale, nello specifico la sezione di Imperia, per un progetto appunto di turismo inclusivo, ma anche di cultura inclusiva. Il tema inclusione, cultura inclusiva e non inclusione della cultura, che è un progetto appunto ANFAS che ha coinvolto il Gira Parasio. Noi abbiamo reso il Gira Parasio accessibile, ovviamente, essendo un luogo, la Liguria, conoscete, molto particolare territorialmente, un po' complicato da percorrere per chi ha insomma delle difficoltà. Abbiamo cercato di istituire e di rendere possibile un percorso un po' più facilitato da un punto di vista ovviamente di approccio fisico, ma anche da un punto di vista di approccio proprio cognitivo. Abbiamo messo insieme alla cartellonistica che c'era già, la cartellonistica con la comunicazione aumentativa, per fare in modo che chiunque, in totale libertà, facilità ovviamente, soprattutto per poterlo apprezzare appieno, possa venire a visitare il nostro centro e goderne, no? Quindi goderne tutti insieme, come è giusto che sia. Noi ce la mettiamo tutta, questo progetto proseguirà per renderlo sempre più accessibile e sempre più completo in tutto il 2026, 27, 28.
0: E allora noi vi auguriamo di fare un ottimo lavoro, che ci sia tantissime persone che vengano a trovarvi, anche perché ci scoprirete, e noi ve lo diciamo, tante storie anche curiose, aneddoti particolari, storie di fantasmi, streghe, leggende, quindi è un luogo da visitare. Grazie mille, Simona.
1: Grazie a voi, veramente, grazie per la vostra collaborazione e la vostra attenzione.
0: Grazie, buona continuazione d'estate, e non c'è che dire, qui a Restate in Italia.
2: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
3: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni, alla scoperta di desideri, aspirazioni, timori dei giovani protagonisti del terzo millennio. E per documentarne non solo la capacità di fare sogni grandi, ma anche di imboccare al bivio nel bosco la strada meno battuta per realizzarli, voglio raccontarvi una storia. È la storia di due ragazzi, oggi sono marito e moglie, che in un mondo frenetico che è segnato da continue accelerazioni in vista di sempre nuovi traguardi, si sono dati il tempo di scalare di marcia, di guardarsi intorno per godersi ad ogni istante il paesaggio. Benvenuti Rossella Del Consolo e Michela D'Alessio, viaggiatori, girano il mondo in camper e lo raccontano a chi troppo spesso si ritrova a vivere la vita come una gara di velocità con il traguardo che scivola sempre un metro oltre. Benvenuti.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi ragazzi, perché poi siete in viaggio e tra poco ne parleremo. Michele, io condenso, riassumo la vostra vicenda. Abbiamo insomma un tempo limitato, però tutto comincia quando alla vigilia, sì, se non sbaglio, del 25° anniversario del matrimonio dei tuoi genitori, tu ti ritrovi, esatto, dopo essere rimasto a letto con febbre alta e vomito, disteso, privo di sensi, sul pavimento del bagno. Allora, peritonite acuta con perforazione dell'intestino, un primo ricovero, sì, poi dopo un anno un secondo, prostatite cronica, infine una terza diagnosi, rettocolite ulcerosa cronica. Insomma, Michele, tre malattie e un corposo sospetto, tutta colpa dello stress. Cioè, che facevi? Com'era la tua vita?
3: Allora, io mi svegliavo tutte le mattine alle 6:30, poi percorrevo circa 40 minuti di strada in auto per raggiungere il luogo del lavoro, aprivo il negozio, lo gestivo, rimanevo all'interno del negozio a mangiare, non tornavo a casa perché lo stipendio non bastava a coprire le spese di trasporto, e riaprivo il negozio verso le 3 di pomeriggio e poi lo chiudevo alle ore 21, ma il più delle volte andavo a casa verso le 22:30 perché mi occupavo anche della chiusura della cassa. E cioè, quando chiudevo l'attività,
2: quando chiudevo l'attività
3: poi avevo anche una ragazza dove raggiungevo la mia ex fidanzata, altri 30 minuti di strada e ancora altri 30 minuti per tornare a casa.
2: No, cioè, hai descritto, diciamo, una giostra impazzita in cui però molti di noi colgono cose in cui si possono riconoscere. Con quello che ti è capitato, le tre diagnosi, sì, tre ricoveri, insomma, hai deciso che qualcosa parecchio doveva cambiare. Hai letto, hai guardato film, hai osservato, studiato la, sì, vita degli altri, e dopo essere stato sul punto di morire hai realizzato che insomma qui sulla terra almeno abbiamo una sola vita. È un po' come io lo cito sempre, soprattutto in radio, quando il mitico professor Keating dell'attimo fuggente ai suoi alunni fa vedere quella foto in bianco e nero, sono gli alunni della generazione che li ha preceduto, no, ovviamente non ci sono più, esortandoli a cogliere l'attimo e rendere straordinaria la loro vita. È stato un po' così, è stato il tuo Keating quello che è successo.
3: Esatto, proprio così. Io infatti volevo cambiare vita, mi sono reso conto che non potevo continuare in quel modo. Beh, direi, caspita, dopo tre ricoveri in ospedale era arrivato il momento di dare una svolta.
2: Hai dato una svolta però non proprio semplicissima, non è che ti sei messo a riposare a letto, ma sei partito per Santiago de Compostela, 1000 chilometri a piedi da solo, sì, poi anche qui io riassumo, hai scalato il Kilimangiaro, visitato la Tanzania, un anno di servizio civile in, sì, Albania. Così hai capito che quella era la strada, cioè il viaggiare, ma come facevi a mantenerti a quel punto? Poi parleremo dell'oggi tra poco anche con Rossella.
3: Allora, io avevo già messo da parte lavorando un po' di soldini e poi ero entrato in disoccupazione perché il licenziamento è stato per giusta causa. Il mio servizio in Albania era retribuito, sì, pertanto ho avuto la possibilità di spostarmi e fare esperienza.
2: Ecco, e lì hai capito, quella era la tua strada. Senti Rossella, a che punto di questa storia arrivi tu e dove ti trovavi, cioè intendo nella tua vita? Studiavi, lavoravi, che progetti avevi?
4: Allora, io ho conosciuto Michele nel 2017, quindi sono trascorsi quasi 10 anni che siamo insieme. Quasi 10 anni di fidanzamento e 4 anni di 5 anni di matrimonio. E l'ho conosciuto quando io frequentavo l'università, ero a un passo dalla laurea che poi comunque ho conseguito presso l'università di Bari, che è la nostra città, e Niente, all'inizio non ho preso bene questa sua idea, perché lui è stato molto chiaro, Gabriele. Lui mi ha detto dal primo giorno: io voglio partire, voglio fare questa esperienza, voglio viaggiare per un tempo, si spera, molto lungo, e quindi se vuoi possiamo pensare di iniziare una relazione. Altrimenti
3: io parto da solo.
4: Io parto, perché lui
2: è stato pure minaccioso,
4: molto
2: diciamo. Ti ha proposto una cosa complicatissima a due passi dalla laurea.
4: Esatto.
2: E insomma l'ha fatto anche con tono perentorio.
4: Sì, perché lui, diciamo che, ma spiegalo.
3: Però gli ho detto: laureati, io ti aspetto. Infatti, abbiamo aspettato 3 anni. Rossella ha concluso gli studi e poi siamo partiti. Dai, sono stato.
4: Anni,
2: ecco,
4: anni.
2: Io mi permetto di dire, Michele, anni durissimi per la povera famiglia di Rossella, che non so quanto fosse d'accordo con questo progetto o fortemente destabilizzata. Però, Michele, voi vi siete sposati il 18 giugno del 2021, qualche mese prima di partire per il vostro primo lungo viaggio in Italia. Allora, rito religioso in chiesa, un bel ricevimento, cucina prelibata barese, ma le vostre famiglie, no? Gli invitati lo sapevano che quando sareste partiti quello non sarebbe stato un normale viaggio di nozze, ma l'inizio di una vita su un camper, dentro un camper, un mezzo, peraltro mezzo scassato del 1992, da cui Rossella durante il matrimonio è uscita con l'abito da sposa?
4: Secondo me l'hanno capito il giorno stesso del matrimonio, quando ci hanno visto arrivare in chiesa prima e a ricevimento poi a bordo del camper, che è stato la nostra limousine.
3: Non, diciamo, puoi immaginare la faccia della nonna di Rossella, che è rimasta scandalizzata.
2: No, io la riesco a immaginare, non so perché, ma la vedo proprio vivida davanti a me.
4: Sì, diciamo che all'inizio non è stata una decisione, o meglio, non l'hanno presa benissimo, diciamo, perché soprattutto la mia famiglia aveva altre idee, altre aspettative su di me, su quella che sarebbe stata la mia vita, ma ad oggi posso dirti che è un po'...
2: Sono soddisfatti, ma noi oggi non ci siamo ancora arrivati, siamo ancora nello ieri. Allora, il camper, quel camper, oggi ne avete un altro del 2022 rispetto a quel primo mezzo, è stato peraltro un simbolo presente al vostro matrimonio, era dappertutto, era pure sulle bomboniere. Io so però che Rossella ci tieni tantissimo, ma immagino anche Michele, a far capire che la vita che tu porti avanti in viaggio non è una vacanza, ma esplorazione, scoperta, incontro. Allora io voglio chiederti, ma tutto questo, Rossella, non è faticoso? Perché, allora, qui delle due l'una, o l'una o l'altra, insomma, il sogno di Michele era solo il sogno di Michele e a un certo punto, gioco forza, l'hai fatto tuo, o hai scoperto che condividevate di fatto lo stesso sogno a un certo punto, una sorta di epifania hai avuto?
4: Sì, esatto, ti confermo la seconda, nel senso che inizialmente ero un po' scettica, un po' spaventata, mi dicevo: oddio, ma cioè, dove vuole portarmi questo ragazzo? Cioè, tutto bello, la sua idea molto hippie, se vogliamo, almeno io la percepivo così. Poi però ti dico anche che con il passare del tempo ho capito che a me piace tantissimo questo stile di vita. Sì, sento un po' la mancanza dei miei affetti, di alcune cose che ho lasciato in Italia, del cibo, senz'altro.
3: Soprattutto,
4: è uno stile di vita che sento assolutamente
2: tuo.
4: Quello che era il sogno di Michele è diventato mio.
2: Allora, perfetto. Tra poco, non ce l'avete ancora detto, ma tra poco lo scopriremo dove siete in questo preciso istante. Intanto ascoltiamo Linger dei Cranberries.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E allora ritorniamo su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Rossella del Console e Michele D'Alessio, che veramente ci stanno raccontando la loro vita in camper, ma come ci sono arrivati e che significa questa vita. Allora Rossella o Michele, vediamo chi di voi se la sente di rispondere, nel libro che avete scritto a quattro mani, Casa e ovunque siamo insieme, peraltro c'è anche Mia, il vostro Golden Retriever, specificate che voi non viaggiate per visitare il mondo ma per abitarci davvero. Allora capisco bene che la questione non sono tanto i luoghi, quanti ne visitate, dove andate, ma il come a fare la differenza, perché in effetti tra i ricordi più belli, per esempio, c'è quando in Sicilia il camper ha preso fuoco e voi siete rimasti fermi per diversi mesi, ospiti di una signora, generosa signora, e di suo figlio disabile. Chi mi risponde?
2: Esatto.
3: Racconta, vai, vai amore, vai.
2: Allora, rispondo io. Sì, quello che ci piace di più di questo viaggio è la lentezza con cui lo affrontiamo, la lentezza che ci permette di davvero entrare in contatto con i locals, con le culture, con le tradizioni di ogni popolo, o meglio di ogni regione o di ogni città, perché il mondo è veramente immenso e molto molto vario, come posso dire, no?
1: Sì,
2: sì, diciamo benissimo. Che poi subentrano anche gli imprevisti, come quella famosa volta, chi se la dimentica, Gabriella, di quando ha preso fuoco l'impianto elettrico del primo camper. Abbiamo avuto un angelo, la signora Patrizia, che salutiamo, che è sempre nei nostri cuori, che ci ha aperto le porte di casa sua per due mesi, facendoci vivere con lei, ed è stata l'esperienza più bella. Una mamma.
1: Splendido.
2: Esatto.
1: Me l'hai descritta benissimo la cosa.
2: Bravissima.
1: Ma la questione però poi si pone, Michele, magari mi dici tu anche qui, anzi no, lo chiedo a Rossella, perché in realtà c'è un altro personaggio che entra in gioco, è la solita, perché la domanda viene, no? Ma come vi mantenete? Di che cosa vivete? Rossella, questa domanda te l'ha posta con molto tatto una bella signora di 73 anni, la signora Ida.
2: Allora, noi siamo partiti con un progetto che era quello di un e-commerce, avevamo aperto una partita IVA e un e-commerce appunto di prodotti tecnologici usati per lo più smartphone, che abbiamo gestito in primo luogo a Modugno, la nostra città di origine, quando vivevamo ancora lì, e poi abbiamo provato a gestire anche a distanza, ma non è andata come ci aspettavamo. Quindi poi ci siamo reinventati sul piano social.
1: Ma Ida chi è? Ida chi è che vi ha chiesto queste cose? E tu già queste cose le hai dette anche a lei? Chi era Ida? Perché è un bel personaggio, mi ha colpito. Quando Giacomo Di Fruscolo, che ha contribuito alla puntata, me ne ha parlato, io mi sono entusiasmata.
3: Allora, Ida è una signora che abbiamo conosciuto a Torino, però che ha è originaria della Basilicata,
2: è una persona appunto realmente esistente, ecco, che però il cui nome però è stato modificato ovviamente nel libro, ed è una signora dolcissima. Ci ha raccontato la sua storia, il suo sogno di viaggiare assieme al marito, che purtroppo è naufragato a causa delle condizioni di salute del marito, che purtroppo è venuto a mancare. E quando io le ho raccontato invece...
4: RNC,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio
4: RNC.

0: so.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Gianmario Romanetto e Roberto Cavalli, Teodor Galassia e la ricerca della carta furba. Capitolo VII. Pezzi di vetro. Capitan Galassia e Ronnie rientrarono di buon umore. Che straordinario colpo di fortuna era stato l'incontro con Vade Bidon. Avevano un buon affare tra le mani e un viaggio da fare. Un viaggio che finalmente aveva un senso. Per Galassia poi c'era anche la faccenda del nano gigante e della carta furba, che Ronnie riteneva una sparata più grossa di una supernova, ma l'importante era avere un lavoro da sbrigare, una missione da compiere. Il comandante, dopo aver chiuso la cassaforte col prezioso dischetto dei tuffi a secco, si ritirò precipitosamente in bagno. Ronnie sapeva che non l'avrebbe più rivisto per almeno 3 ore. Poco male, pensò, mentre aveva già aperto la memoria centrale del computer di bordo per digitare la nuova rotta. Il pianetino di Smets apparteneva al sistema solare di Alba Longa e distava una 60ina di anni luce. L'universo era davvero grande. Senza i corridoi iperspaziali non ci sarebbero mai arrivati a Smets. Ma i corridoi c'erano e avevano permesso all'uomo, secoli prima, di conoscere e colonizzare lo spazio remoto, costruendo città sui pianeti infinitamente distanti dalla Terra. Si era scoperto che l'universo è come un palloncino, che percorso lungo la sua superficie è semplicemente interminabile, ma se ci passi attraverso diventa centinaia di volte più breve. Unica regola da rispettare: viaggiare a velocità supersoniche, così elevate da illudere la forza di gravità di tutti i corpi celesti, bucare il palloncino senza creare esplosioni, specie nella propria nave. La pulce dell'universo, naturalmente, aveva dei propulsori iperspaziali semplicemente ridicoli, per cui era necessario calcolare la rotta con precisione assoluta e precedere a piccoli balzi, per evitare che il generatore di energia si prosciugasse lasciando la vecchia nave senza la possibilità di accelerare o fermarsi. Se l'energia si fosse esaurita, sarebbero stati dolori. La nave avrebbe proceduto per inerzia alla velocità in cui si trovava, senza possibilità di manovra, aspettando inerme di schiantarsi da qualche parte. Ronnie si concentrò, controllò e ricontrollò il computer. Poi, dopo aver buttato a mente tutti i suoi zii da parte di madre, digitò il comando dell'iperspazio. Di colpo la nave prese velocità come un sasso lanciato da una fionda. Le stelle si trasformarono in righe bianche concentriche. A guardare il cielo dalla pulce era come stare dentro una lavatrice. Tutti i locali della navicella furono percorsi da un profondo tremito. Gli oggetti cominciarono a svolazzare a mezz'aria. Ronnie, infatti, per non disperdere energia, aveva spento i propulsori, i riproduttori di gravità, che permettevano in condizioni normali di poter camminare sulla pulce con i piedi sul pavimento e il busto eretto. Adesso tutto ciò che non era bloccato al pavimento fluttuava sospeso. I jeans ormai asciutti del cinese, liberatisi dalle mollette, sembravano una medusa di 2 soli tentacoli e senza testa. Le scarpe volavano, i calzini del capitano pure, perfino le tastiere dei personal computer. E poi c'erano dei frammenti di vetro che prendevano quota fuoriuscendo da sotto il fornello della cucina. Piccoli cocci lucenti ancora intrisi del forte profumo della grappa mercuriana. Cosa diavolo era capitato nella cucina della pulce mentre Ronnie e il capitano erano assenti? Ronnie non aveva alcun dubbio. Un clandestino si trovava a bordo. un essere intelligente e per di più molto furbo, così furbo da eludere i sensori termici, ma anche così maldestro da lasciare tutti i pezzi di vetro sparsi in cucina. Il cinese lunare non ne poteva più di questa storia, però finalmente aveva una traccia. Il clandestino, qualsiasi cosa fosse, aveva un debole per le cucine. Presto o tardi avrebbe tentato di nuovo di forzare la dispensa. Così, dopo un breve controllo, si accorse che le scorte di vitamine erano diminuite. Mancavano due fiale di proteine, oltre che una bottiglia di grappa mercuriana. Il clandestino aveva uno stomaco non dissimile da quelli di tipo terrestre, dove aveva fallito il rilevatore di infrarossi. Avrebbe trionfato la fame. Improvvisamente una mano si aggrappò alla spalla di Ronnie Mandarino. «Ah!» urlò spaventato il piccolo cinese lunare, sbiancando ancora più del solito. «Sono io, Nano Pallido!» lo tranquillizzò Capitan Galassia. Il comandante aveva una faccia strana, sembrava molto seccato. «Che c'è, capitano?» «Perché non mi hai avvisato che toglievi la gravità?» «Per colpa tua? Ho fatto la pipì sul soffitto!» urlò svolazzando a pancia in su, in canottiera e mutande.
1: «Sono molto spiacente», biascicò imbarazzato Ronnie, cercando di trattenere la ridarella.
0: Che spettacolo immaginare Theodore Galassia trascinato dall'accelerazione iperspaziale in un momento così delicato. Il comandante, per nulla divertito, urlò qualche imprecazione, poi decise di consolarsi con una buona dose di grappa. Aprì con forza il grosso mobiletto dei liquori, tanto da far letteralmente volare via tutta la scorta del suo amato liquore. Una trentina di bottiglie si librarono nell'aria. Era uno spettacolo meraviglioso per gli occhi del capitano, che infatti non perse tempo ad riaprirne una per scolarla in sospensione in lunghi avidi sorsi. Il suo sguardo cominciò presto a offuscarsi, mentre il volto assunse l'abituale espressione stramba a cui ormai Ronnie era abituato.
1: «Il capitano non mi sarà di nessun aiuto nella caccia al clandestino», pensò il piccolo cinese lunare osservandolo nelle sue gozzoviglianti evoluzioni. In quell'istante si ricordò del cucino Miao Mandarino, che cacciava i topi iniettando dosi di sonnifero nei pezzettini di formaggio.
2: «Ho una trappola cinese. Ecco cosa ci vuole per stanare l'intruso», pensò Ronnie strofinandosi le mani.
0: Una cosa era certa: bisognava prendere vivo il clandestino. Era assolutamente necessario scoprire quale fosse il nascondiglio impenetrabile che permetteva di salire sulla pulce e rimanere invisibili a ogni sistema di controllo. Nell'immediato, però, c'era un altro problema. Il vecchio Galassia stava davvero esagerando. Aggrappato alla poltrona di comando, cantava «Che bel foruncolo», una canzone d'amore pussiana che aveva pescato anni prima e che nessuno aveva mai voluto comprargli. Theodore Galassia, naturalmente, era stonato come una campana.
2: «Adesso la smetta, capitano, perché non va a dormire?» chiese Ronnie, cercando di essere gentile.
0: Il suo comandante, con più grappa che sangue nelle vene, gli rispose con uno strano luccichio negli occhi.
2: «Se vuoi ti coccolo, mio bel foruncolo. Sei ancora piccolo, ma ti voglio già ben.
3: In blu. RNC in blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.
4: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

e a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione e tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica, si sperimenta la pratica e si forma la lacrima, dove suona la musica e il futuro si srotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci, nell'indifferenza degli arbitri, che stanno lì a leggere i monitor, con le facce impassibili, e sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC, la tua radio,
1: la tua radio,
2: la tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it. RNC a Torino e Asti sui 107.400.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Note di classica.
2: RNC e la parrocchia Santissima Trinità di Nichelino vi offrono la recita della Compieta.

settimo e il decimo comandamento ci mettono in guardia dal furto: non rubare, non desiderare la roba d'altri. Sto pensando ad una stemma di un sovrano inglese, un Tudor del 1230-1250. Potius mori quam fedari.

0: dire che sporcarmi, quel re, quell'Edoardo classificato come santo regnò per pochissimi anni, salì al trono molto giovane, i giovani sono capaci di bontà, ma con gli anni ci si guasta e le cose prendono il sopravvento, assorbono il cuore, polarizzano la mente e diventi un tutt'uno col denaro, con la materia, con le cose di questo mondo e ti perdi. Il Signore ci mette in guardia. Dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro e anche viceversa. Esaminiamo la nostra coscienza se qualche volta il denaro è stato il nostro tutto o se per il denaro, per le cose nostre e non nostre, diciamo ci siamo prostituiti. Questo è un peccato grave e questo peccato è la radice dell'ingiustizia, è la radice delle tragedie, di tutte le guerre, pensiamo alle tragedie delle nostre stagioni di vita. Dall'11 settembre del 2001 ad oggi, quanto spargimento di sangue, in fondo, per che cosa? Per il denaro, per il petrolio, per l'orgoglio, per le cose. Questa società che fonda la sua speranza sul piacere, sul denaro e sulla carriera, ma io fondo dove la mia speranza? Anche in questa giornata, tutto il mio agire ha avuto quale obiettivo? Il denaro, soltanto il denaro, oppure ho spezzato il pane, ho sorriso, ho aiutato, ho fatto qualcosa di vero, di grande, senza tornaconto. Signore, aiutami a non desiderare il tornaconto, Signore, aiutami ad amare disinteressatamente, non lasciarmi morire con le cose, altrimenti il mio destino sarà il destino delle cose, dove la ruggine e la tignuola distruggono, perché le cose saranno distrutte dal tempo, mentre ciascuno di noi è destinato all'eternità, non alla distruzione temporale. Una parte di noi è soprannaturale, con l'infusione del Santo Spirito ricevuta nel battesimo e nei Santi Sacramenti. Abbiamo un destino altissimo, non abbiamo il destino delle cose. Perdonami, Signore, perdonaci, Signore, quando ci siamo identificati alle cose di questo mondo, al denaro, o quando abbiamo lucrato denaro ingiustamente. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: giorno e notte grido a te, oh Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento.
2: Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
2: Mi hai gettato nella fossa profonda. Nelle tenebre e nell'ombra di morte pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre per darti lode?
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
2: Ma io a te, Signore, grido aiuto. E al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
2: Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.

0: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
3: Perché

0: perdonaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Il Signore ci benedica, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica. Gabriel Fauré, da Dolly, suite opera 56 per pianoforte a quattro mani, Berceuse, Le Jardin de Dolly, Kitty Valls, Le Passe Spagnol. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

0: di Gabriel Fauré, da Dolly, suite opera 56 per pianoforte a quattro mani, abbiamo ascoltato Berceuse, Le Jardin de Dolly, Kitty Valls, Le Passe Spagnol, pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Joseph Baudin de Boismortier, sonata in mi minore, opus 26esimo numero 4, adagio, allegro, largo, gavotta prima e seconda, Rino Vernizzi, fagotto, Enrico Lini, clavicembalo, Antonio Mosca, violoncello, registrazione del 1975.

Di Joseph Bodin de Boismortier abbiamo ascoltato la sonata in mi minore, opus 26esimo numero 4. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Musca, violoncello. Registrazione del 1975. RNC Note di classica. Secondo appuntamento con la romanza da salotto italiana, A mare chiara, di Salvatore Di Giacomo e Francesco Paolo Tosti. Nel 1952 esce in Svezia The Firebird, l'uccello di fuoco. Un cantante lirico italiano alla Royal Opera di Stoccolma si innamora della prima ballerina. Il cantante italiano è il baritono Tito Gobbi, anche ottimo attore. E la seconda terna di voci parallele per Amare Chiara è dedicata ai baritoni Tito Gobbi, Ettore Bastianini, Dmitri Khorostovsky, russo, con felice dizione napoletana.

Di Francesco Paolo Tosti su versi di Salvatore Di Giacomo abbiamo ascoltato A mare chiaro, secondo appuntamento con la romanza da salotto italiana. E le voci parallele erano quelle dei baritoni Tito Gobbi, Ettore Bastianini, Dmitri Khorostovsky. RNC, note di classica. Baldassarre Galuppi. Da Suite in Re minore ascolteremo Allegro, Largo, Allegro spiritoso. Massimo Caracò alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

Di Baldassarre Galuppi, da Suite in Re minore, abbiamo ascoltato tre movimenti: allegro, largo, allegro spiritoso. Massimo Caracò alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella. RNC, note di classica. Alexander Borodin, terzo movimento, notturno andante in La maggiore, dal quartetto per archi numero 2 in Re maggiore. Quartetto Borodin, Ruben Agaronian e Andrei Abramenkov, violini, Igor Naidin, viola, Valentin Berlinski, violoncello.

0: Di Alexander Baradin abbiamo ascoltato il terzo movimento notturno andante dal quartetto per archi numero 2 in re maggiore, quartetto Baradin. Ruben Agaronian e Andrei Abraminkov, violini. Igor Naijin, viola. Valentin Berlinski, violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Ludwig van Beethoven, secondo movimento andante con moto dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletsky.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletsky. RNC, Note di Classica. Manuel de Falla, Danze. Danza rituale del fuoco, dall'amore stregone. Philadelphia Orchestra, direttore Leopold Stokowski. A seguire Jota, dal cappello a tre punte. Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy.

Di Manuel De Falli abbiamo ascoltato Danza rituale del fuoco da L'amore stregone, Philadelphia Orchestra, direttore Leopold Stokowski. A seguire Jota da Il cappello a tre punte, Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria Sai vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

aggiungi un solista alla scena. Concerti con uno, con due, con tre, con quattro solisti. Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 27 in si bemolle maggiore K595 per pianoforte e orchestra. Allegro. Larghetto. Allegro. Solista Clifford Curzon. English Chamber Orchestra, diretta da Benjamin Britten.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 27 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K595. Solista Clifford Curzon, English Chamber Orchestra. Direttore Benjamin Britten. In memoria di un'orchestra. Johannes Brahms. Doppio concerto in La minore per violino, violoncello e orchestra, opera 102. Allegro, andante, vivace non troppo. Salvatore Accardo, violino. Siegfried Palm, violoncello. Orchestra Sinfonica di Roma della RAI, direttore Bruno Maderna.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato doppio concerto in La minore per violino, violoncello e orchestra, opera 102. Salvatore Accardo, violino. Siegfried Palm, violoncello. Orchestra Sinfonica di Roma della RAI. Direttore Bruno Maderna. In memoria di un'orchestra.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven, concerto in Do maggiore, opera 56, per pianoforte, violino e violoncello. Triplo concerto. Allegro, largo, rondò alla polacca. Trio di Trieste. Dario De Rosa, pianoforte. Renato Zanettovic, violino. Amedeo Baldovino, violoncello. Orchestra della Svizzera Italiana, direttore Marc Andrae.